guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo per la strada statale 106 e lo svincolo per Taranto. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026, 190° giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un'autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria finale fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
2: Le frasi del cinema. Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film Solo un padre.
4: Proverbio del giorno.
3: La sapienza è come un baobab. Con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 9 luglio 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Oggi avete ottime chance per rinnovarvi, per prendere in mano la vostra esistenza con nuove e coinvolgenti motivazioni. Le stelle nel vostro cielo vi invitano allo sport in palestra o all'aria aperta. Toro, trascorrerete una giornata un po' movimentata. Sarete assillati da mille problemi di poco conto che però sommati tra di loro ne fanno uno grande. Se conducete una vita troppo legata alle abitudini, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Gemelli, il partner vi assicurerà ancora una volta la sua dedizione e la sua complicità. Sbagliate però se le date per scontate. Fate attenzione al vostro fisico e ricordatevi che gli eccessi alimentari vanno bilanciati con l'attività fisica. Cancro, le stelle vi sostengono, ma rischiate di mettervi continuamente in competizione anche in ambiti in cui non siete a vostro agio. Attenti alla rigidità di giudizio. Potrebbe non farvi cogliere il prezioso suggerimento di un familiare. Leone, se la ripresa della settimana lavorativa è stata nervosa, fate sì che non compromette i bei risultati che vi attendono. Un amico che vi sta accanto dimostrerà di nutrire per voi dei sentimenti radicati e molto profondi. Vergine, non fatevi ingannare dall'apparenza e cercate la sostanza nel legame con una persona che vi ha molto colpito. Si rivelerà un rapporto sincero e autentico. Una faccenda spinosa rimane da aspettarvi invece per quanto riguarda la vita familiare. Bilancia, in arrivo discussioni tra colleghi per questioni di potere, ostacoli da affrontare che non bloccano le iniziative, ma che invitano ad approfondirne le idee di fondo. Anche per queste questioni di lavoro, il vostro partner saprà darvi un buon consiglio. Scorpione, le stelle tifano per voi. Chi vi sta a fianco apprezzerà più che mai le vostre proposte. Saprete ritagliare degli spazi di calma, riposo e relax, rispettando finalmente i vostri ritmi naturali e, cosa importante, non togliendo nulla al lavoro. Sagittario, continua il periodo favorevole. Anche oggi trasformerete in oro tutto ciò che toccate. Non è il momento di fare i modesti o di tenere un profilo basso. Potreste anche guadagnare una buona e inattesa somma di denaro. Capricorno, avrete l'appoggio degli astri se dovete chiedere un favore a un superiore e riceverete una risposta affermativa. Se a sera vi sentite un po' stanchi, visto gli impegni di questa giornata, defilate pure gli inviti degli amici e riposatevi. Acquario, impegnarvi nello studio e nell'apprendimento di nuove tecniche di lavoro vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete un sicuro vantaggio. Se siete in coppia, vivrete intense e magiche vibrazioni. Pesci, riceverete numerose proposte, ma se pensate che potrebbero distogliervi dalle vostre vere aspirazioni, rispeditele pure al mittente. Nelle coppie l'intesa migliorerà, grazie ad un po' di romanticismo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo.
3: Un giovedì 9 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi nel pomeriggio sull'Appennino Lucano, ma si tratta della formazione di isolati piovaschi, dureranno poco. Il contesto climatico ancora caldo di piena estate, con temperature diurne in diverse località, comprese fra i 29 e i 32 gradi. Sono leggermente più contenuti i valori rispetto alla giornata precedente. Ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 96 bis Barese è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo per la stazione di Pellicciari, strada statale 96 bis Barese e di Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
7: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
13: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un giovedì 9 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi nel pomeriggio sull'Appennino Lucano, ma si tratta della formazione di isolati piovaschi, dureranno poco. Il contesto climatico è ancora caldo di piena estate, con temperature diurne in diverse località, comprese fra i 29 e i 32 gradi. Sono leggermente più contenuti i valori rispetto alla giornata precedente. Ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio, Marco Giallini, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Leonardo, prendi pillola pressione.
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta. Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Com'è romantica la pioggia.
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026. 190° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria finale fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
3: Le frasi del cinema.
1: Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film Solo un padre.
3: Proverbio del giorno.
2: La sapienza è come un baobab. Con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 9 luglio 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Oggi avete ottime chance per rinnovarvi, per prendere in mano la vostra esistenza con nuove e coinvolgenti motivazioni. Le stelle nel vostro cielo vi invitano allo sport in palestra o all'aria aperta. Toro, trascorrerete una giornata un po' movimentata. Sarete assillati da mille problemi di poco conto che però sommati tra di loro ne fanno uno grande. Se conducete una vita troppo legata alle abitudini, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Gemelli, il partner vi assicurerà ancora una volta la sua dedizione e la sua complicità. Sbagliate però se le date per scontate. Fate attenzione al vostro fisico e ricordatevi che gli eccessi alimentari vanno bilanciati con l'attività fisica. Cancro, le stelle vi sostengono, ma rischiate di mettervi continuamente in competizione anche in ambiti in cui non siete a vostro agio. Attenti alla rigidità di giudizio. Potrebbe non farvi cogliere il prezioso suggerimento di un familiare. Leone, se la ripresa della settimana lavorativa è stata nervosa, fate sì che non compromette i bei risultati che vi attendono. Un amico che vi sta accanto dimostrerà di nutrire per voi dei sentimenti radicati e molto profondi. Vergine, non fatevi ingannare dall'apparenza e cercate la sostanza nel legame con una persona che vi ha molto colpito. Si rivelerà un rapporto sincero e autentico. Una faccenda spinosa rimane da aspettarvi invece per quanto riguarda la vita familiare. Bilancia, in arrivo discussioni tra colleghi per questioni di potere, ostacoli da affrontare che non bloccano le iniziative, ma che invitano ad approfondirne le idee di fondo. Anche per queste questioni di lavoro, il vostro partner saprà darvi un buon consiglio. Scorpione, le stelle tifano per voi. Chi vi sta a fianco apprezzerà più che mai le vostre proposte. Saprete ritagliare degli spazi di calma, riposo e relax, rispettando finalmente i vostri ritmi naturali e, cosa importante, non togliendo nulla al lavoro. Sagittario, continua il periodo favorevole. Anche oggi trasformerete in oro tutto ciò che toccate. Non è il momento di fare i modesti o di tenere un profilo basso. Potreste anche guadagnare una buona e inattesa somma di denaro. Capricorno, avrete l'appoggio degli astri se dovete chiedere un favore a un superiore e riceverete una risposta affermativa. Se a sera vi sentite un po' stanchi, visto gli impegni di questa giornata, defilate pure gli inviti degli amici e riposatevi. Acquario, impegnarvi nello studio e nell'apprendimento di nuove tecniche di lavoro vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete un sicuro vantaggio. Se siete in coppia, vivrete intense e magiche vibrazioni. Pesci, riceverete numerose proposte, ma se pensate che potrebbero distogliervi dalle vostre vere aspirazioni, rispeditele pure al mittente. Nelle coppie l'intesa migliorerà, grazie ad un po' di romanticismo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Leonardo, prendi pillola pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa.
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
8: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
9: Sì, bella te.
11: Io giallo, tu gialli.
8: Gialliamo!
12: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Meraviglioso!
2: Meraviglioso!
3: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Su Radio Puglia. Solo grande musica.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo.
2: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì 9 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi nel pomeriggio sull'Appennino Lucano, ma si tratta della formazione di isolati piovaschi, dureranno poco. Il contesto climatico è ancora caldo di piena estate, con temperature diurne in diverse località, comprese fra i 29 e i 32 gradi. Sono leggermente più contenuti i valori rispetto alla giornata precedente. Ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da Nicastro. Non potevo meritarmi formazione migliore stamattina, grazie. Un'ottima squadra, mi sono meritata.
1: Buongiorno Radio Puglia, un favore, se per piacere mi potete mettere Povero Amore di Carmelo Giappone, per piacere, è l'ennesima volta che lo dico, per piacere.
2: Buongiorno Radio Puglia, ule, avare, reme, no, si chiude i teroni.
3: Buongiorno dalle campagne rutilianesi.
4: Buongiorno Radio Puglia, sono Mina da Berobello, oggi faccio gli auguri a mia figlia Veronica che dopo tanti anni me la spupazzo sta vicino a me.
5: Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Come vi siete alzati stamattina? Senti, per quello che volevo la canzone di Toto però Gabbiano, cos'è che voleva sentire? Voleva sentire Tappulla. E come me l'ha chiesto, te lo metto di culo, te lo metto di culo. Ma allora, allora? Centole oggi? Centole?

0: Potete mandare vocale al 333-166-5757.
1: Buongiorno, buongiorno Dennis, sempre il Giorgio Silvio della città di Vitrito. Saluto sempre quel mattacchione di Luigi Bellino e la metà che mi sta ascoltando, mia moglie. Ciao!
0: Qualcuno ti sta lamentando che non c'è Maurizio Tipari. Arriverà, arriverà. Settimana prossima.
2: Buongiorno Radio Puglia. Ci è così Saurit che stia alla radio stamattina.
0: E a me?
3: Maurizio, buongiorno, bentornato. Gente.
4: Buongiorno Radio Puglia, da Conversano Angela della squadra di Vagno. Oggi vogliamo ascoltare Risponda o Ballet, una canzone a piacere. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Sempre Silvio, a tutti gli ascoltatori di Radio Puglia, al mio 3, 1, 2, 3, benvenuti nella Radio dei Pazzi.
5: Un saluto dalla squadra di Spirito alla Belluzza e a Takeaway.
3: Buongiorno Radio Puglia, Luigi da Castellana. Grande lavoro ieri del team di Radio Puglia al Festival del Libro Possibile. Vi aspettiamo fino a sabato 11 luglio.

0: Buongiorno, per favore, Angela, anziché Mazzano.
1: Non si veste di novembre se non arrivi tu.
2: Radio Puglia, sono Mina da Berobello. Oggi faccio gli auguri a mia figlia Veronica, che dopo tanti anni me la scopazzi sta vicino a me.

0: Mi fa strozzare oliosa, hai detto un culo.
1: Radio Puglia, cucca da buonanotte.
2: Buongiorno, Angela da Lussemburgo. No, non lo vogliamo Maurizio, ti vogliamo a te. Ragazzo, ha detto che sei esaurito, no, esaurito, a dir poco esaurito. Siamo tutti esauriti.
3: Buongiorno a tutti, vorrei fare un grande saluto a Francesco,

0: Dalle Alpi alle Ande una voce si spande. Radio Puglia, sei grande.
1: Radio Puglia, che rimortand. Tutto l'alt, sorriso vacante.

0: sei grande!
1: Giorno, Radio Pula. Pocicchi, iso, Anatolia va, pocicchi, Anatolia va i soldi.
2: Uè, Paolo Terratore di Cicillo, io mi sono stanchetto. Il problema è che al mare non posso andare, i meloni non li ho venduti. Non cammina niente, non vogliono più niente.

0: Buongiorno.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026. 190esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un'autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
3: Le frasi del cinema.
1: Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film Solo un padre.
3: Proverbio del giorno.
2: La sapienza è come un baobab. Con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 9 luglio 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Oggi avete ottime chance per rinnovarvi, per prendere in mano la vostra esistenza con nuove e coinvolgenti motivazioni. Le stelle nel vostro cielo vi invitano allo sport in palestra o all'aria aperta. Toro, trascorrerete una giornata un po' movimentata. Sarete assillati da mille problemi di poco conto che però sommati tra di loro ne fanno uno grande. Se conducete una vita troppo legata alle abitudini, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Gemelli, il partner vi assicurerà ancora una volta la sua dedizione e la sua complicità. Sbagliate però se le date per scontate. Fate attenzione al vostro fisico e ricordatevi che gli eccessi alimentari vanno bilanciati con l'attività fisica. Cancro, le stelle vi sostengono, ma rischiate di mettervi continuamente in competizione anche in ambiti in cui non siete a vostro agio. Attenti alla rigidità di giudizio. Potrebbe non farvi cogliere il prezioso suggerimento di un familiare. Leone, se la ripresa della settimana lavorativa è stata nervosa, fate sì che non comprometta i bei risultati che vi attendono. Un amico che vi sta accanto dimostrerà di nutrire per voi dei sentimenti radicati e molto profondi. Vergine, non fatevi ingannare dall'apparenza e cercate la sostanza nel legame con una persona che vi ha molto colpito. Si rivelerà un rapporto sincero e autentico. Una faccenda spinosa rimane da aspettarvi invece per quanto riguarda la vita familiare. Bilancia, in arrivo discussioni tra colleghi per questioni di potere, ostacoli da affrontare che non bloccano le iniziative, ma che invitano ad approfondirne le idee di fondo. Anche per queste questioni di lavoro, il vostro partner saprà darvi un buon consiglio. Scorpione, le stelle tifano per voi. Chi vi sta a fianco apprezzerà più che mai le vostre proposte. Saprete ritagliare degli spazi di calma, riposo e relax, rispettando finalmente i vostri ritmi naturali e, cosa importante, non togliendo nulla al lavoro. Sagittario, continua il periodo favorevole. Anche oggi trasformerete in oro tutto ciò che toccate. Non è il momento di fare i modesti o di tenere un profilo basso. Potreste anche guadagnare una buona e inattesa somma di denaro. Capricorno, avrete l'appoggio degli astri se dovete chiedere un favore a un superiore e riceverete una risposta affermativa. Se a sera vi sentite un po' stanchi, visto gli impegni di questa giornata, defilate pure gli inviti degli amici e riposatevi. Acquario, impegnarvi nello studio e nell'apprendimento di nuove tecniche di lavoro vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete un sicuro vantaggio. Se siete in coppia, vivrete intense e magiche vibrazioni. Pesci, riceverete numerose proposte, ma se pensate che potrebbero distogliervi dalle vostre vere aspirazioni, rispeditele pure al mittente. Nelle coppie l'intesa migliorerà, grazie ad un po' di romanticismo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.
0: Buongiorno, Radio Puglia, ma stai pieno oggi? Stai pieno? Buongiorno Radio Puglia, l'amico mio beve la birra e lei sta ubriaco?
5: Maurizio, sono Anna la Tigrotta, mi metti cioccolata?
6: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: amore.
1: Buongiorno Radio Puglia, ma questo stamattina in sta buona cag. Usa come dice una regione, è mega in the void.
2: A chi? A me? A me? A me? Ah!

0: raccomando.
1: Così mi, sempre tu devi essere, non cambi mai. Tu non sei nato cioccolata, sei diventato Paolo Tratto di Cicillo. Di che devi dire?
2: Chi è Cosimi?
1: No, non è Cosimi, è Radio Puglia.
3: Radio Puglia, buongiorno. Sono Paolo Tratto Cicillo.
1: Azienda agricola.
3: La prendo... prima birra abbiamo fatto.
1: Andiamo al mare.
3: Poi andiamo al mare.
1: I soldi sono finiti.
4: Ciao Danny. Saluto Puglia frutta di Lussemburgo. Ciao, ciao Gianfranco. Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Puglia, Antonella da Conversano. Vorrei salutare tantissimo la mia squadra del cuore del Bergamotto, con un bacio grande alle ragazze e tantissimi auguri a mia nipote Veronica. Ciao, buona giornata.
6: A te che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte, vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un giovedì 9 luglio sulla Puglia e sulla Basilicata, con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi nel pomeriggio sull'Appennino Lucano, ma si tratta della formazione di isolati piovaschi, dureranno poco. Il contesto climatico ancora caldo di piena estate, con temperature diurne in diverse località, comprese fra i 29 e i 32 gradi. Sono leggermente più contenuti i valori rispetto alla giornata precedente. Ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Buongiorno, allora Puglia, volevo dire a Vittoria, tasse e cittioggia!
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri a Nicola Klinga, Shadi tu pambrios, wasse moia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
6: Meraviglioso!
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: È stata la canzone ufficiale del campionato mondiale di calcio d'Italia 90, ragazzi. Quanti ricordi, noi così vi traghettiamo dai ricordi del cuore all'almanacco e l'oroscopo del giorno, ovviamente verso il nostro spazio mattina insieme.
1: Spazio mattina. Spazio mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: L'almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026. 190° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un'autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria finale fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
2: Le frasi del cinema. Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film è Solo un padre. Proverbio del giorno.
1: La sapienza è come un baobab. Con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 9 luglio 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Oggi avete ottime chance per rinnovarvi, per prendere in mano la vostra esistenza con nuove e coinvolgenti motivazioni. Le stelle nel vostro cielo vi invitano allo sport in palestra o all'aria aperta. Toro, trascorrerete una giornata un po' movimentata. Sarete assillati da mille problemi di poco conto che però sommati tra di loro ne fanno uno grande. Se conducete una vita troppo legata alle abitudini, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Gemelli, il partner vi assicurerà ancora una volta la sua dedizione e la sua complicità. Sbagliate però se le date per scontate. Fate attenzione al vostro fisico e ricordatevi che gli eccessi alimentari vanno bilanciati con l'attività fisica. Cancro, le stelle vi sostengono, ma rischiate di mettervi continuamente in competizione anche in ambiti in cui non siete a vostro agio. Attenti alla rigidità di giudizio. Potrebbe non farvi cogliere il prezioso suggerimento di un familiare. Leone, se la ripresa della settimana lavorativa è stata nervosa, fate sì che non compromette i bei risultati che vi attendono. Un amico che vi sta accanto dimostrerà di nutrire per voi dei sentimenti radicati e molto profondi. Vergine, non fatevi ingannare dall'apparenza e cercate la sostanza nel legame con una persona che vi ha molto colpito. Si rivelerà un rapporto sincero e autentico. Una faccenda spinosa rimane ad aspettarvi invece per quanto riguarda la vita familiare. Bilancia, in arrivo discussioni tra colleghi per questioni di potere, ostacoli da affrontare che non bloccano le iniziative, ma che invitano ad approfondirne le idee di fondo. Anche per queste questioni di lavoro, il vostro partner saprà darvi un buon consiglio. Scorpione, le stelle tifano per voi. Chi vi sta a fianco apprezzerà più che mai le vostre proposte. Saprete ritagliare degli spazi di calma, riposo e relax, rispettando finalmente i vostri ritmi naturali e, cosa importante, non togliendo nulla al lavoro. Sagittario, continua il periodo favorevole. Anche oggi trasformerete in oro tutto ciò che toccate. Non è il momento di fare i modesti o di tenere un profilo basso. Potreste anche guadagnare una buona e inattesa somma di denaro. Capricorno, avrete l'appoggio degli astri se dovete chiedere un favore a un superiore e riceverete una risposta affermativa. Se a sera vi sentite un po' stanchi, visto gli impegni di questa giornata, defilate pure gli inviti degli amici e riposatevi. Acquario, impegnarvi nello studio e nell'apprendimento di nuove tecniche di lavoro vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete un sicuro vantaggio. Se siete in coppia, vivrete intense e magiche vibrazioni. Pesci, riceverete numerose proposte, ma se pensate che potrebbero distogliervi dalle vostre vere aspirazioni, rispeditele pure al mittente. Nelle coppie l'intesa migliorerà, grazie ad un po' di romanticismo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

0: benvenuta su Radio Puglia e tanti auguri di buon compleanno. Ciao Rosa, mi senti?
1: Sì.
0: Buon compleanno, sei in diretta. Grazie. Su Radio Puglia. Quante primavere sono, Rosa?
1: 31.
0: Mamma mia, 31, come se avessimo detto, dai, è un bel numero, un bel, insomma, sei giovane, hai tutta la vita davanti. Cara Rosa, stamattina mi ha scritto la tua mamma per farti tanti auguri, farti questa sorpresa. Mi scrive: auguri a mia figlia, non mi ha neanche scritto come ti chiami. L'ho dovuto chiedere io, dalla mamma, dalla cugina, dalla zia e dalla squadra. Tu sai chi sono, va bene?
1: Sì.
0: Auguri, sì. Rosa, un bacio, ciao, buon compleanno.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao.

0: Nicola, buongiorno, benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri.
1: Buongiorno, grazie.
0: Quanti anni sono, Nicola?
1: 35
0: primavere, tanti cari auguri dall'azienda Tommasetti. Ditegli,
1: grazie,
0: che vogliamo la birra, dice il messaggio.
1: Gliel'ho appena offerta.
0: Quindi non si lamentassero.
1: Bravo, diglielo.
0: Va bene.

è Nicola che abbiamo appena chiamato, aveva ricevuto anche degli altri auguri da parte dei suoi genitori, di mamma e papà. Li auguriamo, dice questo messaggio, 100 di questi giorni, e ti fa gli auguri anche la tua amica Perla. Allora, io ovviamente ho letto dopo il messaggio, diversamente gliel'avrei detto, però l'ha sentito sicuramente.

0: Maurizio, sono Anna la Cigrotta, mi metti cioccolata?
1: La tua Puglia, volevo avvisare il camionino. E capai, come hai detto, so, gli acquaia.
2: Sono sempre la mamma di Rosa, scusami, radio.
3: Voglio fare gli auguri a Nicola per i suoi 35 anni da parte di Car

0: Radio Puglia, metti la canzone Dick Dick e la dedico a mia moglie e a Domenica, con tanto affetto e tanta simpatia.
1: Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: saremo io e voi Massino alle 12.30 dove qui a Spazio Mattina. Io intanto parto con un saluto speciale, un saluto a Pink Lady. Che cos'è, direte voi? È un fruttivendolo. E voi ragazzi mi dovete spiegare perché si chiama così. Devo salutare questi bellissimi ragazzi che ogni volta mi accolgono con un sorriso, con tanto calore. In particolar modo fatemi salutare un bacione ad Antonio e uno a Cicillo il bilanciere, che detto così vi ricordo il nostro numero 333 166 5757. Voi continuate a messaggiarci dopo la pubblicità, i vostri messaggi e tanto altro ancora.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita, sono in con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
9: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
12: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
11: Dici sul serio?
12: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

E ieri sera lui, Tiziano Ferro, che qui stiamo ascoltando in questa canzone Sono un grande, è stato protagonista proprio allo stadio San Nicola in un concerto esplosivo. Migliaia di persone lo hanno accolto e l'hanno acclamato, tra l'altro un ospite speciale ieri sera con lei, la nostra Serena Brancale, con la quale appunto ha duettato questo pezzo, Non me lo so spiegare.

0: E oggi 9 luglio, ragazzi, diamo al via la seconda giornata che si svolgerà a Polignano del Libro Possibile. Vi ricordiamo che noi siamo presenti con la nostra postazione radio in Largo Domenico Modugno, ma anche in Piazza Aldo Moro. Dunque, sarà argomento di conversazione perché vi illustrerò un po' quello che è il programma che avverrà questa sera in entrambe le piazze, ma vi ricordo anche un'altra cosa, un po' più frivola, ragazzi, ci sono io, quindi tra poco vi darò la mia ricetta. Cominciate a procurarvi del farro, vi do questo indizio. Intanto andiamo in pubblicità.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud. Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

auguriti, buon anniversario a Gianvito e Simona. Il sorriso e l'amore vi accompagni per sempre. Un saluto da Ada per le sue tre colleghe dei Vivai Capitanio. Ciao ragazze, ciao a tutti voi che state lavorando nei Vivai. Un saluto a Mimmo, detto il lupo, da parte di Vito. E poi devo raccomandare a Yuri di svegliarsi perché sta dormendo. Questa raccomandazione arriva da parte di Daniel. E siamo per ascoltare l'ultima canzone di Julie e cantata da Biagio Antonacci, una novità musicale qui su Radio Puglia.

0: Los Angeles, buongiorno. Vorrei fare un saluto al mio nipote preferito, Angelo King, Angelo di Adelphia.
1: Buongiorno, vorrei fare una dedica al mio amico che lavora con me, Cosa Long di

0: noi dedicato per interagire, colloquiare, volerci bene, ragazzi, messaggiare per l'appunto, come attraverso il 333-1665757. Continuate a farlo, perché dopo la pubblicità leggeremo i vostri messaggi arrivati.
1: Donato Callare in ufficio. Donato Callare in ufficio.
0: Entrato in ufficio.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Com'è romantica la pioggia?
10: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
11: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
12: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
13: www.tecnoresinesrl.it.
14: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

ci scrive Nicola, il festeggiato famosissimo di oggi che ha ricevuto una valanga di auguri, per ringraziare tutti quanti con una nota. Dice: grazie a tutti, vi voglio a tutti bene. Auguri anche a Giorgia che si trova in macchina in questo momento con mamma e papà. Questi auguri gli arrivano da mamma, papà, da Nicola e Giuseppe. Oggi raggiunge un traguardo importante Giorgia, oggi si laurea, e tutti gli auguri da parte nostra, mia cara, un abbraccio virtuale. Un saluto ai ragazzi di Casa Massima e un bacio speciale a nonna Lena che ci scrive, anzi ci chiama da Bari. Lei è con i suoi nipotini che ci stanno ascoltando e vogliono ballare proprio questa canzone. Sono Katrin, Liam e Carol. Ciao bimbi, scatenatevi al ritmo di Radio Puglia!

0: Ciao Michele, benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri, buon compleanno.
1: Buongiorno, grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Bene.
0: Quanti anni sono? Sì.
1: 21.
0: 21 o 31?
1: 31.
0: 31, ok. Sì, caro sì. Michele, io ho ricevuto un messaggio questa mattina dai cugini Mansueto e dal vivaio Spinelli che volevano farti questa sorpresa.
1: Grazie mille del pensiero, sia al vivaio Spinelli che una garanzia che è mio cugino.
0: E poi anche ai cugini, giusto?
1: Certo, certo, certo.
0: Okay. Dicevo, sono le stesse persone, ok, scusami, non avevo capito. Gli hai offerto la colazione stamattina?
1: Purtroppo no, non abbiamo avuto tempo, ma ci sarà modo.
0: Recupereremo. Un bacione certo. Da tutti noi di Radio Puglia, ancora auguri Michele.
1: Grazie mille, buona giornata a voi. Ciao, ciao.
0: E c'è anche Stefania in diretta, tanti auguri Stefania, buon compleanno.
2: Grazie, sei... chi mi manda questa bella sorpresa?
0: Hai visto, sei in diretta su Radio Puglia perché c'è una persona, immagino per te speciale, lui si chiama Peter che mi ha scritto per farti questi auguri. Peter di Adelfia.
2: Ho capito.
0: Va bene,
2: sì,
0: allora.
2: Grazie mille a Peter.
0: Ovviamente ci uniamo anche noi a Peter, ti facciamo tanti auguri, buon compleanno. Mi raccomando, festeggia, insomma, una bella giornata.
2: Certo, grazie mille.
0: Ciao cara, un abbraccio.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: buon compleanno bambina, dice Edoardo Bennato. Questa canzone dice: anche se hai un anno di più resti sempre una bambina. E chi abbiamo in linea? Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Giovanni. Chi sei? Ciao, Angela. Bonjour, Angela della squadra di Van. No.
1: Da quartiere San Paolo.
0: Ah, ciao.
1: Senti, volevo fare gli auguri a Giorgia Liovino.
0: Ok, l'hai appena fatti perché sei in diretta, Angela.
1: Sì, dalla nonna Angela, nonno Pierino e dal Gianluca per Laurea che deve fare oggi.
0: Ah, ecco, quindi è la ragazza, insomma, qui abbiamo fatto Giorgia, giusto?
1: Ah, sì. Dalla nonna.
0: Senti, e quindi lei ora è in auto, sta andando in università, giusto? Perché deve sostenere... No.
1: Sì, no, oggi pomeriggio.
0: Ah, ok, avevo capito male, ok. Bene, allora sono arrivati anche gli auguri da parte di nonna Angela, Giorgia, che sarà felicissima sicuramente.
1: Lo credo.
0: È vero, è un bel traguardo importante per tutta la famiglia. Sì. Grazie Angela, gli auguri sono arrivati.
1: Una bella canzone,
0: regista, una bella canzone, mo vediamo, dipende dai gusti del regista,
1: va
0: capito?
1: Bene.
0: Angela,
1: va bene.
0: Ci proviamo Angela.
1: Va bene.
0: Un bacione a te, ciao cara.
1: Grazie, ciao.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sono la pietra per me.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: suggestiva dei Negramaro, ma la canzone, come sapete, è di Domenico Modugno, per ricordare per l'appunto la bellissima Polignano che in questi giorni accoglie il libro possibile dall'8 all'11, come vi dicevo, in due postazioni importanti, anzi la principale in largo Domenico Modugno, con la postazione radio ci siamo noi, gli speaker di Radio Puglia si alternano ad accogliere per l'appunto gli ospiti che sono partecipi, insomma, di questa 25esima edizione. Questa sera Michele Emiliano, Stefano Mancuso, Gianni Riotta, Giuseppe Gioffrè e Vincenzo Schettini, Domenico Matarrese, Stefano Moriggi, poi tanti altri, Antonio Spadaro, Carlo Cottarelli, Elda Vigini. Ragazzi, sono una parte degli ospiti che appunto saranno questa sera a Polignano fra le due piazze che vi ho menzionato prima. E vi ricordo che per chi non ha la possibilità di raggiungerci sul posto, la diretta dalle 20.45 qui dagli studi di Radio Puglia sino alle 23.45 con Arianna, ma anche all'interno di Apollo 18 qualche collegamento con Danny. Non mancate!
1: Spazio Mattina!
2: Spazio Mattina!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
8: Leonardo, prendi pillola pressione!
9: Dalla monna alla nonna Lisa!
8: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
9: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
8: Via che i quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
10: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
8: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, gli è bruttino.

0: La radio che spinge, Radio Puglia.
1: Radio Puglia è tutta mia, viva l'allegria.
2: Radio Puglia, come un'accetta siete, spaccate.

0: Benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri di buon compleanno.
1: Vito? Grazie mille.
0: Sei sorpreso?
1: Abbastanza.
0: Sì, l'ho percepito. Io ovviamente, insomma, ti sto chiamando personalmente, ma perché c'è una persona che mi ha chiesto di fare da tramite. Tu immagini?
1: Io immagino. È la zia Wanda, la mitica zia Wanda.
0: È proprio lei, Ma guarda, Vito, ha utilizzato per te delle parole speciali, davvero belle. Ha detto che sei, mi ha raccontato che sei un medico, insomma, tutta la sua vita, e che le sei molto vicino.
1: È verissimo.
0: Sei una persona speciale per lei.
1: Verissimo questo, è una zia particolarmente speciale lei, in realtà.
0: Ma in effetti sì.
1: Che voi siete molto in contatto, vero?
0: Esatto,
1: mi dice sempre
0: sì.
1: Che vi sentite spesso, quindi lei è una persona particolarmente affezionata a voi.
0: E in effetti è così, esatto. Comunque le volevo dirti che lei, insomma, voleva farti tanti auguri di buon compleanno e farti sapere che sei occupi un posto speciale nel suo cuore.
1: Grazie mille.
2: Pensa quante volte la sentiamo, che sentire a te si sente il sangue.
0: È vero, cioè, è un po' sì.
2: Si sente il sangue. Quello è il sangue.
0: L'appartenenza, no? Si capisce, insomma, la parentela, sì, diciamo sì, così. Sì, sì. Va bene, Vito, ovviamente noi ci uniamo a zia Wanda. Tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie infinite, siete stati gentilissimi. Grazie ancora.
0: Buona giornata, ciao Vito.
1: A voi. Ciao.
3: Radio Puglia.

0: Radio Puglia, buongiorno. Maurizio, è possibile dire a Pasquale Provolone di non trovare le scuse che gli fa male il collo?
1: No, perché io non lo dico.
0: Grazie.
1: No, non lo dico perché ragazzi,

0: vorrei ringraziare a Veronica Bertoli per la focaccia. Grazie e auguri ancora, Veronica.
1: Questo era il messaggio vocale arrivato da Angelo per la sua collega Veronica, che evidentemente ha offerto a tutti quanti la focaccia, anche perché Angelo ci ha mandato una bellissima fotografia. E quello che potete fare anche voi, ragazzi, se avete desiderio di salutare o ringraziare qualcuno.

0: Donato Callari in ufficio. Donato Callari in ufficio.
1: Radio Puglia, metti la canzone Dick Dick e la dedico a mia moglie e a Domenica.

0: Questi sono i suoni della mattina, ragazzi. Questi sono i suoni di Radio Puglia a Spazio Mattina. Io vi ricordo che Spazio Mattina siamo in diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30. Questa mattina ci sono io, Rosangela, ovviamente. Ci sono tanti altri speaker, non ci crederete mai, vero? Che tra l'altro avrete la possibilità, se volete, di conoscere Apollinaro a Mare nella nostra postazione in Largo Domenico Modugno. Il pomeriggio invece siamo in diretta con Pomeriggio Nero dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 20 c'è Danny che conduce Apollo 18. E in questi giorni la diretta dalle 20.45 non continua, va avanti sino alle 23.45 con Arianna, per l'appunto direttamente dal Libro Possibile.
1: Alza il volume e spicca il volo con Radio Puglia.

0: Barbara Lupuglia, sono Melissa da Murigno. Saluto a tutti voi. Voi mi potete mettere la canzone Poesia di Caldavinci? Grazie. Ciao.
1: Saluto anche Daniele che manda un saluto agli innestatori della squadra di Mimmo Cicci, dice, detto mezza botta, ragazzi mi mettete in difficoltà. Auguri a mia cugina Letizia da parte di Vita, dice, stamattina l'ho vista ma ho dimenticato di farle gli auguri. E auguri a Pasqualina per i suoi 60 anni che arrivano dalle colleghe. E quello che abbiamo appena ascoltato era Don't Start Now di Dua Lipa. Arriva la novità musicale qui su Radio Puglia di Madonna Dance.

0: questi sono i messaggi che sono arrivati per l'appunto al 333-166-5757. Questi sono messaggi scritti che io vi leggo. Ovviamente se inviate il vocale, diciamo che è un po' più semplice, possiamo dire, regista. Devo mandare un saluto alle mie tigrotte, dice così questo messaggio. È stata una bellissima serata quella passata con voi. Il messaggio arriva da parte di Celeste. C'è poi Antonella che mi scrive da Putignano per salutare il suo Antonio di Castellana. E poi arriva un saluto anche per sua cognata Angela, che si trova in Germania. Dice: non vedo l'ora che arrivi in Puglia, la cognata si chiama Rosanna. E un saluto anche a Franco Provolin di Conversano. E il saluto arriva dal capocantiere Alberto, premesso che il rullo è quello con il quale si fa, dice: devi rullare di più, perché insomma non vorrei entrare in confusione. Un buongiorno anche arriva da Wuppertal, vi stiamo seguendo, dice: ragazzi, dovete fare il programma dalle 9:30 alle 14:00, è una proposta che potremo accogliere.
1: Se vuoi esprimere un pensiero speciale attraverso Radio Puglia, invia un vocale al 333-166-5757, 333-166-5757, e ti ascolteranno in diretta. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
10: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
11: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
12: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
12: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
13: Shh!
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Ciao Ada, come va?
14: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
13: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
14: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
13: Stupendo!
14: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
15: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
16: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
15: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
17: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
18: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
17: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
18: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Beh, io la penso un po' come Vasco Rossi, io preferisco una vita spericolata, ragazzi, una vita ricca, piena di emozioni, anche se ci sono persone che diversamente da me e diversamente da chi la pensa come me preferiscono, insomma, vivere nella tranquillità, nella serenità, accontentarsi, insomma, rinunciare a questa spericolatezza che poi, insomma, a mio avviso è un ingrediente indispensabile nella vita. Noi andiamo in pubblicità, vi lascio con questa riflessione, ragazzi.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: me. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. 4 delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un genere. Testo d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

Volevo fare gli auguri ad una persona speciale per il suo 60° compleanno. Non dirò il suo nome, lei capirà. Solo tu ed io sappiamo cosa proviamo davvero. Non abbiamo bisogno che tutti lo capiscano, né che il mondo approvi ciò che esiste tra noi, perché ci sono connessioni che non si spiegano a parole, semplicemente seduti. Auguri, Ballina.

0: di Biagio Antonacci, di questa dedica d'amore che è arrivata a Radio Puglia, per dirvi che a breve, ragazzi, restate sintonizzati, torneremo con una rubrica, uno spazio completamente dedicato all'amore e a voi ascoltatori di Radio Puglia.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Leonardo, prendi pillola a pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa.
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
6: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bellette.
9: Io giallo, tu gialli.
6: Gialliamo!
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
11: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

fare auguri di buon compleanno e buon onomastico a Veronica, gli auguri arrivano da parte della sua mamma Katia. E poi c'è un messaggio che dice testualmente: vorrei salutare la squadra del Bergamotto, ma vorrei dire a voi della radio che nell'ultima ora dovete mettere canzoni.

0: Siamo arrivati a Mola di Bari per fare gli auguri alla nostra amica Antonella. Ciao Antonella, benvenuta su Radio Puglia.
1: Ciao, buongiorno.
0: Tanti auguri, cara.
1: Grazie.
0: Quante primavere sono?
1: Era ieri il compleanno.
0: Vabbè, io ho ricevuto il messaggio oggi, mi hanno detto che era oggi il compleanno, perdonami, non mi ero scritta la data esatta. Quanti anni sono, lo vogliamo dire Antonella o non ti va?
1: Certo, sono 18 più 20 di esperienza.
0: Ah, ecco, beh, quella sì. Tu dici come dico io, no? 25 più 25 di esperienza. Cara Antonella, mi ha scritto Angelo di Locorotondo per farti questa sorpresa.
1: Ah, grazie.
0: Carino, vero?
1: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, io voglio sapere i fatti tuoi, un amico, un collega.
1: Un amico.
0: È stato carinissimo perché mi ha scritto che tu sei di Mola e lui di Locorotondo. È stato preciso, bravo. Va bene. Tanti auguri, buona festa per il tuo compleanno. Grazie. Un bacione, ciao Antonella. C'è anche lui che invece compie 25 anni più 25 di esperienza, esattamente come me. Buon compleanno Francesco, benvenuto su Radio Puglia.
2: Grazie.
0: Ho detto bene, 25 più 25 di esperienza.
2: 25, sì.
0: Caro Francesco, che stavi facendo? Stai lavorando? Sei al lavoro?
2: No, oggi ho fatto festa. Oggi sto con mia moglie, faccio un giro per Bari.
0: Allora, sei con la tua dolcissima Giulia.
2: Sì.
0: L'artefice di questa bellissima sorpresa. Hai visto che carina? Lei, Giulia e i tuoi figli, Giuseppe e Valentina, ti fanno tanti auguri per i tuoi 50 anni.
2: Grazie mille, grazie anche a voi, grazie.
0: Senti Francesco, come li festeggiamo questi 50 anni?
2: Vediamo fino a stasera.
0: Beh, Francesco, non mi deludere, mi raccomando.
2: No.
0: Grande festa per qualsiasi numero, ma i 50, ragazzi,
2: Non
0: possiamo trascurare.
2: Lo so.
0: Va bene, ci penserà la tua famiglia. Tanti auguri.
2: Va bene.
0: Ciao.
2: Grazie mille, grazie a voi.

Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: tuoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
0: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377

0: 385 24 14. Scopri di più su metalgm.it.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: 12.07, siamo ancora in diretta in compagnia di Rosangela, ancora sino alle 12.30. Gli ultimi 20 minuti per fare cosa? Dobbiamo pensare cosa cucinare, ragazzi, Il dilemma di chi si occupa della cucina. Vabbè, nel frattempo del meteo, voi ascoltate il meteo, io penso cosa cucinare.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. È un'altra giornata con un contesto anticiclonico sulle regioni di sud-est e il tempo è per lo più asciutto ed assolato. Fatta eccezione per locali rovesci, informazione sull'Appennino Lucano nel pomeriggio, ma per lo più isolati e fugaci. La ventilazione è per lo più debole o assente, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica della Puglia in serata. Il clima è ancora caldo di piena estate, intenso nelle zone più interne, con i picchi più elevati, ad esempio sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi, più contenute sulle coste, non oltre i 29-31 gradi. La giornata di domani sarà un venerdì ampiamente soleggiato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni tersi e temperature massime comprese fra i 30 e i 34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trevi Meteo.

0: della rassegna Il Libro Possibile, anche Massimo Giletti, con il quale abbiamo avuto modo di parlare del caso Carlasco. Subito dopo la pubblicità ascolteremo la sua intervista e il suo ricordo legato proprio a Radio Puglia, ma non solo, perché vi parleremo anche della morte improvvisa di una grande cantante degli anni 80, subito dopo la pubblicità.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile.
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

Ed è morta all'età di 75 anni Bonnie Tyler. L'annuncio sul sito web della cantante, la famiglia e il team di Bonnie sono affranti nell'annunciare che Bonnie è improvvisamente scomparsa ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui, per l'appunto, lei era in cura. Bonnie Tyler è morta all'età di 75 anni.

0: ho detto prima che ieri sera è infiammato lo stadio San Nicola Tiziano Ferro. Io vi invito, ragazzi, a guardare i nostri social, dove sono stati postati per l'appunto tutti i video e foto di ieri sera, per l'appunto. Quindi Instagram, TikTok, trovate tutti i contenuti del concerto di ieri sera al San Nicola, per l'appunto, di Tiziano Ferro. E come vi avevo anticipato, stiamo per farvi ascoltare l'intervista di ieri sera che ho avuto personalmente il piacere di fare, per l'appunto, al Libro Possibile, a Massimo Giletti. Abbiamo parlato del caso Garlasco, ma è stato molto carino nel ricordare, per l'appunto, un aneddoto legato a Radio Puglia, suo personale. Ecco l'intervista. Al Libro Possibile 2026 sono in compagnia di Massimo Giletti. Parliamo del caso Garlasco. Com'è possibile raccontare di un'inchiesta così delicata cercando di mantenere il giusto equilibrio fra quello che si racconta e anche il rispetto delle persone coinvolte?
1: Ma vedi, a me quello che preoccupa di Garlasco che mi preoccupa di Garlasco è come questo che passa davanti, no? Cioè, noi siamo abituati a vedere passare sullo schermo qualsiasi cosa.
0: È proprio vero,
1: maschere contro maschere, personaggi avvocati, non avvocati, consulenti, pseudoconsulenti, e stiamo abituando i cervelli a sentire tutto su Garlasco, anche cose assurde. Questa è la cosa grave, perché non percepisci più la verità. E poi ti poni una domanda: noi, io sono abituato a parlare di mafia, e sulla mafia arrivare alla verità è difficile, ma che sia difficile arrivare su Garlasco dopo 19 anni, ci sono ancora i punti interrogativi clamorosi, te la dice lunga su come purtroppo la giustizia viene gestita in Italia.
0: Che parte di responsabilità hanno i giornalisti?
1: Una grande, una colpa è sempre di tutti e di nessuno, ma quando si racconta in televisione, chi lo fa si assume la responsabilità di come lo fa. Che poi, sai, Garlasco, molti ne parlano perché pensano che funzioni in TV, che si sia ascolto. Sono un sacco di programmi che parlano di Garlasco e non vanno bene, quindi non è quello. Il problema è che stiamo mercificando la vita di Chiara. Non, cioè, dimentichiamo troppo spesso che c'è una donna vittima, una giovane ragazza, sul quale intorno si è costruito un circo. E questa è la parte deleteria.
0: Massimo, posso chiederti un saluto per gli ascoltatori di Radio Puglia?
1: Allora, Radio Puglia, dovete sapere una cosa, io vi saluto tutti perché Radio Puglia è vista, ascoltata in modo molto forte, ma io la sentivo da bambino, da ragazzino, perché venivo in Puglia. Era agli inizi.
0: Ma no, sei giovanissimo.
1: Era agli inizi, però c'era. Ciao.
0: Grazie. E con Massimo Giletti vi saluto anch'io, ascoltatori di Radio Puglia. Vi ricordo alle 15 pomeriggio NER e alle 18 Apollo 18 con la conduzione di Danny. Ovviamente, ragazzi, ricordatevi che c'è la diretta dal Libro Possibile dalle 20.45 alle 23.45 con la conduzione di Arianna. Io vi aspetto a Polignano. Tanti baci.

0: per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Leonardo, prendi pillola a pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa!
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
3: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
6: Sì, bella te.
7: Io giallo, tu gialli,
8: gialliamo.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birranova.
12: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
13: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
12: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
13: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
1: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
2: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
2: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Com'è romantica la pioggia!
4: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
5: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albagiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Albagiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albagiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump.

0: dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio del conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni e accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
2: Il cardinale Cristobal Lopez Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare a suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un'altra giornata con un contesto anticiclonico sulle regioni di sud-est e il tempo è per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci, informazione sull'Appennino Lucano nel pomeriggio, ma per lo più isolati e fugaci. La ventilazione è per lo più debole o assente, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica della Puglia in serata. Il clima è ancora caldo di piena estate, intenso nelle zone più interne, con i picchi più elevati, ad esempio sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi, più contenute sulle coste, non oltre i 29-31 gradi. La giornata di domani sarà un venerdì ampiamente soleggiato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni tersi e temperature massime comprese fra i 30 e i 34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 20 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
10: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
9: Radio Puglia.

0: Almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026. 190° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria finale fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio, ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
0: Le frasi del cinema. Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film Solo un padre. Proverbio del giorno.
1: La sapienza è come un baobab. Con 2 sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del giorno.
2: Buon giovedì a tutti da Roberto, siamo al 9 luglio 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Si comincia dall'Ariete. Oggi avete ottime chance per rinnovarvi, per prendere in mano la vostra esistenza con nuove e coinvolgenti motivazioni. Le stelle nel vostro cielo vi invitano allo sport in palestra o all'aria aperta. Toro, trascorrerete una giornata un po' movimentata. Sarete assillati da 1000 problemi di poco conto che però sommati tra di loro ne fanno uno grande. Se conducete una vita troppo legata alle abitudini, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Gemelli, il partner vi assicurerà ancora una volta la sua dedizione e la sua complicità. Sbagliate però se le date per scontate. Fate attenzione al vostro fisico e ricordatevi che gli eccessi alimentari vanno bilanciati con l'attività fisica. Cancro, le stelle vi sostengono, ma rischiate di mettervi continuamente in competizione anche in ambiti in cui non siete a vostro agio. Attenti alla rigidità di giudizio. Potrebbe non farvi cogliere il prezioso suggerimento di un familiare. Leone, se la ripresa della settimana lavorativa è stata nervosa, fate sì che non compromette i bei risultati che vi attendono. Un amico che vi sta accanto dimostrerà di nutrire per voi dei sentimenti radicati e molto profondi. Vergine, non fatevi ingannare dall'apparenza e cercate la sostanza nel legame con una persona che vi ha molto colpito. Si rivelerà un rapporto sincero e autentico. Una faccenda spinosa rimane da aspettarvi invece per quanto riguarda la vita familiare. Bilancia, in arrivo discussioni tra colleghi per questioni di potere, ostacoli da affrontare che non bloccano le iniziative, ma che invitano ad approfondirne le idee di fondo. Anche per queste questioni di lavoro, il vostro partner saprà darvi un buon consiglio. Scorpione, le stelle tifano per voi. Chi sta a fianco apprezzerà più che mai le vostre proposte. Saprete ritagliare degli spazi di calma, riposo e relax, rispettando finalmente i vostri ritmi naturali e, cosa importante, non togliendo nulla al lavoro. Sagittario, continua il periodo favorevole. Anche oggi trasformerete in oro tutto ciò che toccate. Non è il momento di fare i modesti o di tenere un profilo basso. Potreste anche guadagnare una buona e inattesa somma di denaro. Capricorno, avrete l'appoggio degli astri se dovete chiedere un favore a un superiore e riceverete una risposta affermativa. Se a sera vi sentite un po' stanchi, visto gli impegni di questa giornata, defilate pure gli inviti degli amici e riposatevi. Acquario, impegnarvi nello studio e nell'apprendimento di nuove tecniche di lavoro vi richiederà tempo e fatica, ma ne ricaverete un sicuro vantaggio. Se siete in coppia, vivrete intense e magiche vibrazioni. Pesci, riceverete numerose proposte, ma se pensate che potrebbero distogliervi dalle vostre vere aspirazioni, rispeditele pure al mittente. Nelle coppie l'intesa migliorerà, grazie ad un po' di romanticismo. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor, birrificio Birra Nova.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Dal 10 al 13 luglio, 17ª edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a

0: personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Radio Puglia News.
5: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
4: Radio Puglia. Meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. È un'altra giornata con un contesto anticiclonico sulle regioni di sud-est e il tempo è per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali rovesci in formazione sull'Appennino Lucano nel pomeriggio, ma per lo più isolati e fugaci. La ventilazione è per lo più debole o assente, salvo locali rinforzi sulla fascia adriatica della Puglia in serata. Il clima è ancora caldo di piena estate, intenso nelle zone più interne, con i picchi più elevati, ad esempio sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi, più contenute sulle coste, non oltre i 29-31 gradi. La giornata di domani sarà un venerdì ampiamente soleggiato tra Basilicata e Puglia, cieli sereni tersi e temperature massime comprese fra i 30 e i 34 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
9: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
11: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
12: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
14: Radio Puglia.

0: da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 9 luglio 2026. 190° giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Armando e Santa Letizia.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Veronica. Il nome ha origine greca e significa vittoriosa. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
2: Accadde oggi.
0: Il 9 luglio del 2006 l'Italia batte la Francia per 5-3 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo di Spagna 82. Secondo la critica, la vittoria fu raggiunta dall'Italia di Lippi attraverso un gioco corale molto organizzato, un'eccezionale forza fisica e, come nella migliore tradizione italiana, una solida difesa che in 7 partite concesse soltanto un gol su rigore e un'autorete. Un altro fattore decisivo per la vittoria finale fu la capacità di non dipendere da un solo giocatore, così come conferma il fatto che i 12 gol dell'Italia nel torneo furono segnati da 10 calciatori diversi.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 9 luglio ricordiamo Courtney Love, Gianluca Vialli, Tom Hanks.
0: Le frasi del cinema. Voglio esserci quando ti reggerai in piedi da sola e imparerai a camminare. Voglio insegnarti a scrivere il tuo nome. Voglio esserci quando ti innamorerai. Non voglio perdermi nemmeno un attimo della tua vita. Dal film Solo un padre.
2: Proverbio del giorno.
1: La sapienza è come un baobab. Con due sole braccia non puoi stringerlo tutto. Proverbio del Senegal.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
4: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tua in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri, tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20 e 30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: tua distrazione creativa.
1: Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Questa è una frase della canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro. Ha infiammato lo stadio di Bari ieri sera con la sua ultima tappa, la penultima tappa estiva, e ha regalato emozioni. Radio Puglia. E iniziamo proprio con lui questo pomeriggio on air insieme. Buon pomeriggio da Arianna. Vi ricordo intanto il nostro numero per essere sempre in contatto con noi: 333-166-5757.
2: Qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Ieri sera Tiziano Ferro a Bari allo stadio San Nicola e ha regalato una sorpresa a tutti coloro che c'erano, un duetto con Serena Brancale. E infatti l'andiamo subitissimo ad ascoltare e leggo quello che lui ha scritto oggi sui social. Grazie Bari, ti sei fatta ricordare come sempre. E grazie anche a Serena Brancale, generosa come poche.

0: pomeriggio da Arianna. Questo è Pomeriggio On Air e sarete in mia compagnia fino alle 18. Al 333-166-5757 potete condividere con me qualunque vostro pensiero. Fatemi sapere che cosa state facendo, come state. Raccontatemi anche se qualcuno di voi per caso ieri è stato al Libro Possibile o al concerto di Tiziano Ferro. Ditemi un po' com'è andata, com'è stato. Adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo subitissimo da voi.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Dal 10 al 13 luglio, 17ª edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Leonardo, prendi pillola pressione!
7: Dalla monna alla nonna Lisa!
6: Cosa combini? Sempre casino con questi colori!
7: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta!
6: Vecchi quadri valevano oro! Quadro con vecchia non vuole nessuno! Oh, e a me come paghi? Senti radio!
8: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
6: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
7: Sì, bella te.
9: Io giallo, tu gialli.
10: Gialliamo!
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
1: Pomeriggio On Air, la tua distrazione creativa.

Alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

tanti tanti auguri di buon onomastico a Veronica di Castellana Grotte. E se anche tu vuoi fare degli auguri speciali a qualcuno attraverso noi di Radio Puglia, il numero è 333-166-5757. Attraverso un messaggio scritto o un messaggio vocale puoi fare una dedica speciale a

Lui ci dice: fatemi cantare. Lui è ultimo, è certo che l'abbiamo fatto cantare. E anche tanto, tra il concerto di Roma e quello a Bari, ultimo ha davvero, davvero regalato emozioni e ha già confermato che tornerà a Bari nel 2027.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

cartoni dell'estate? Chissà, lo scopriremo. Di sicuro fa muovere la gambina, come si suol dire. Cristiano Malgioglio, Amore di contrabbando. E andiamo avanti con Vasco Rossi, Una splendida giornata.

come sta andando, eh? È una splendida giornata o è proprio una giornata storta? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Arriva Jolie con un ricco e un povero e salutiamo la Softline di Modugno.

Ci sono ricordi che il tempo non può scalfire. E oggi facciamo un salto indietro di 20 anni. Andiamo dritti a quell'estate del 2006 che ci ha visti diventare campioni del mondo per la quarta volta. E adesso chiudete gli occhi e cantate a squarciagola con noi, perché arrivano Edoardo Bennato e Gianna Nannini con Un'estate italiana.

oggi, 20 anni fa però, l'Italia diventava campione del mondo per la quarta volta. E proprio per questo abbiamo pensato di rispolverare i vecchi ricordi con questa canzone e con quella che arriverà subito dopo. Ma io voglio sapere da voi, come avete festeggiato questo grande traguardo? Che cosa stavate facendo la sera di 20 anni fa, quando all'ultimo rigore abbiamo vinto? Che cosa stavate facendo? Fatemelo sapere al 333 166 5757.

0: E Antonio da Bitonto ci scrive: 9 luglio 2006 e chi se lo scorda? Maxi schermo in piazza, un caldo che si moriva, e a rigore di grosso sono volato letteralmente dentro la fontana del paese con tutti i vestiti. Sono tornato a casa alle 6 del mattino sul cassone di un tre ruote Piaggio sventolando un bandierone. Che notte! E voi che cosa avete fatto la notte della vittoria dell'Italia, quando siamo diventati campioni del mondo esattamente 20 anni fa? Prima di andare in pubblicità vi ricordo il numero 333-166-5757.
1: Hai mai provato i veri Nutini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Porta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fu-

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

squarciagola ricordando i mondiali, ma spero che anche il ritmo travolgente degli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est vi abbia fatto cantare e tornare in mente i ricordi degli anni 90 e non solo. Sicuramente domenica scorsa tanti hanno cantato a squarciagola a Bari per Max Pezzali. Questo è un periodo pieno di concerti, quindi per chi ha modo di farli tutti, godeteveli tutti a pieno. Arriva Lucio Battisti con Il nastro rosa. E c'è una dedica per tutti noi da parte di Filippo da Putignano, che salutiamo. Filippo ci scrive: le distrazioni ci rendono felici. E mi sa che ha proprio ragione, perché a volte basta non pensare per essere felici, quindi distrarsi, fare cose senza pensarci troppo per essere felici.

0: tifo da putignano che ci ringrazia perché con questo caldo lo facciamo sempre rallegrare. Quindi certo, noi qui non vogliamo far altro che farvi stare bene, assolutamente. Saluto anche Anna da Conversano e ci hanno risposto i nostri famosissimi amici di Noci per quanto riguarda quello che hanno fatto la sera in cui abbiamo vinto i mondiali, esattamente 20 anni fa.
1: Aria, buon pomeriggio.
2: Saluto Arianna.
1: Noi quella sera vediamo la partita in piazza, a Noci, al maxi schermo, e poi ci buttiamo nella fontana, quella che fa in piazza, vicino a Vito, dove sei venuta a mangiare un paio di settimane fa, che ti abbiamo visto, Arianna.
2: Non ci sfugge niente noi, Arianna.
1: Quando viene a Noci, gli chiede a noi il permesso, quando viene a Noci.
2: Perché poi ti consigliamo i posti buoni, capito qual è il
0: problema? Vabbè, ragazzi, ok.
1: Ciao Aria, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a voi. Io ho capito che praticamente devo stare attenta quando cammino per strada, perché io non conosco le vostre facce, quindi magari mi giro, voi ci siete, io non so che siete voi. La prossima volta fatemi un cenno, così almeno vi saluto, perché la mia faccia la conoscete, ma io non conosco la vostra. Così la prossima volta chiedo a voi dove posso andare a mangiare e se i posti sono buoni. Intanto vi ringrazio per aver condiviso questo ricordo. Anche voi vi siete buttati nella fontana e mi sa che non siete stati gli unici, perché anche il nostro amico da Bitonto ci ha scritto che ha fatto la stessa cosa e ricordo che a Castellana tante altre persone si sono poi buttate nella fontana e quell'anno è stato davvero davvero particolare e le emozioni sono state fortissime. Io ricordo di aver dipinto il viso, di aver disegnato delle bandiere sulle guance, aver cantato, gridato, festeggiato a squarciagola. Ce n'erano di tutti i tipi in giro. Tutti hanno festeggiato nel migliore dei modi.

0: E ci è arrivato un altro messaggio da Vito di Alberobello, che ieri sera, perché non so se lo ricordate, ve lo stiamo dicendo tante volte, ma da ieri sera siamo in diretta con Il Libro Possibile. Radio Puglia è lì a intervistare le persone che partecipano al Libro Possibile, ci sono tanti di noi che saranno e sono lì ad intervistare, mentre qui in radio siamo collegati direttamente con Polignano a Mare, quindi condividiamo con voi le interviste, tutto quello che succede lì, e stasera sicuramente ci sarà un collegamento in diretta con loro, quindi avremo modo di condividere proprio sul più bello quello che sta succedendo proprio in diretta. Perciò stasera dalle 20.45 alle 23.45 sarete in mia compagnia, eccezionalmente in questo appuntamento serale, fino a sabato in occasione del Libro Possibile. E proprio per questo ieri sera il nostro amico di Alberobello, Vito, ci ha mandato una foto nella quale, un video anzi, nel quale ci faceva vedere che stava imballando la paglia. Vito imballava la paglia e oggi ci dice che sta facendo la stessa cosa, quindi continua ad imballare paglia, e ci dice anche che 20 anni fa, la sera dei mondiali, lui non era ancora nato. Ecco, quindi abbiamo capito che Vito non ha neanche 20 anni. Perfetto.
1: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: salutiamo Maria da Putignano e ascoltiamo subitissimo il nostro amico Donato, che alla domanda che ho fatto, cioè che cosa avete fatto 20 anni fa, la sera in cui l'Italia ha vinto i mondiali, Donato da Noci ci dice:
1: Arianna, io 20 anni fa stavo a Rimini in Romagna a fare le mie prime stagioni fuori casa, ed era un macello perché lì c'erano tutte le razze, tedeschi, francesi, quel dell'Ecuador, brasiliani, argentini, era un bordello tutti i giorni che c'erano le partite. Mi ricordo andavamo sempre a festeggiare al Coconuts tutte le volte che vinceva l'Italia, e mancava sempre qualcuno, poi come venivano eliminati tedeschi, i belgi, e rimanemmo solo noi e i francesi l'ultima partita, e fu un delirio proprio a gridarli in faccia quando abbiamo vinto, e noi pure noi ci buttammo nelle piscine che stavano vicini e pure nel mare là di Rimini. Il bordello, troppo bello.
0: Che ricordi, 20 anni fa. Comunque ho notato che per i nocesi le fontane sono andate forti quella sera e quella notte, e tutti buttati nelle fontane, sia i nostri amici di Noci e sia Donato di Noci, quindi tutti nelle fontane. Mi sa che è andata per la maggiore questa cosa, perché avevamo proprio bisogno di festeggiare e rinfrescarci. Intanto ci è arrivato un altro messaggio da Pasquale di Andria che dice: ricordo che per la tensione durante i calci di rigore sono uscito sul balcone e ho iniziato a recitare il rosario con mia nonna. Quando abbiamo sentito il boato di tutto il quartiere abbiamo capito che era fatta. Ho abbracciato per l'unica volta il salumiere sotto casa. Quindi ci ha fatto fare follie, ci hanno fatto fare follie i mondiali, ed è stato assolutamente bellissimo.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sembra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso!
11: Meraviglioso! A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Leonardo, prendi pillola a pressione.
1: Dalla monna alla nonna Lisa.
0: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
1: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
0: Vecchi quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
2: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134, Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
0: Leonardo, basta. Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
1: Sì, bella te.
3: Io giallo, tu gialli.
0: Gialliamo!
4: Per una pausa di qualità, casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
12: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

facciamo tanti auguri di buon onomastico a Veronica di Castellana Grotte. Oggi Santa Veronica, perciò se volete fare una dedica speciale a qualcuno, che sia per l'onomastico, per il compleanno o semplicemente per regalare un pensiero carino a qualcuno, al 333 166 5757 potete farlo attraverso Radio Puglia.

0: questo pezzaccio del 1988, prima di andare in pubblicità, vi ricordo che Pomeriggio Nerd termina alle 18 per poi dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333-280-9754. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
12: Senti il silenzio che c'è là fuori.
13: Radio Puglia.
12: Lo senti?

un'altra dedica è arrivata da parte di Filippo Di Putignano. Lui ci dice: bisogna essere pazzi e folli per restare sani di mente. Beh, solitamente io vi regalo una frase, allora oggi non ve l'ho regalata io, ma ce l'ha regalata Filippo. Ce ne ha regalate ben due e chissà, magari arriverà anche la terza. Intanto alle 16:52 di questo giovedì 9 luglio arriva Elettra Lamborghini.

carica che mai. Orietta Berti con il suo tormentone estivo. Quadri, cuori, picche, fiori. Chissà, io vi immagino muovere le spalle mentre l'ascoltate o battere il piedino per terra per tenere il ritmo. Vedremo se quest'estate si contenderà anche lei il podio come tormentone estivo.

Novità musicale di Aiello, Sotto Sotto. Io, a proposito di Sotto Sotto, vi consiglio nei prossimi giorni di mettervi sotto sotto l'aria condizionata. Lo so che la cervicale fa male, però io vi sto avvisando, è in arrivo una nuova ondata di caldo afosissimo, quindi mi sa che converrà a tutti noi metterci

0: TAN 7,45%, TAEG 9,78%, valore futuro garantito 10.903 euro, offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
11: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

ti vedo in riva al mare, abbronzatissima o abbronzatissimo, cercando di mettere i piedi nell'acqua per sentirti più fresco. Oppure se non puoi andare al mare, ti vedo con il ghiaccio sui polsi, eh? O con i mille rimedi che ci sono per cercare di limitare le ondate di caldo. E tenetevi pronti perché ne sta arrivando una importante. Emergenza caldo in arrivo, la terza ondata di calore. Quindi attenzione, perché nel prossimo weekend, o meglio questo che sta per arrivare, arriveremo a toccare i 39 gradi.

0: di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birranova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano. Con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birranova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor, birrificio Birranova.

Ecco, tu dove vai stasera? Perché io ti consiglio di sintonizzarti su Radio Puglia anche stasera. Dalle 20.45 alle 23.45 saremo direttamente collegati con il libro possibile, perché Radio Puglia sarà lì ad intervistare, a partecipare a questo importantissimo evento a Polignano a Mare. Quindi tutti sintonizzati o tutti al libro possibile.

0: Francesco manda un bacio a suo cugino Antonio mentre sta facendo shopping con la sua mamma. E se anche tu vuoi salutare qualcuno attraverso noi di WhatsApp, puoi farlo attraverso il numero 333-166-5757.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ehi Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: E abbiamo un collegamento speciale direttamente da Polignano a Mare, la nostra super Tea, la zia, che si sta preparando per la seconda serata del libro possibile. Tea, buonasera!
1: Ciao Diana, mi sentite?
0: Mi sentiamo?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Stavamo ballando, avevamo spostato tutto il microfono, abbiamo avuto un po' di casino. Allora, sì, oggi la giornata è all'insegna del cibo, devi sapere.
0: Ah sì, benissimo.
1: Sul mare, il buon cibo pugliese, perché da oggi si inizia alle 19 in piazza Domenico Modugno, dove c'è la nostra postazione, venite a trovarci, dove ci saranno degli ospiti che parleranno di cibo, perché termineremo su come domare il barbecue alle 23 con Fabrizio Nonis ospite, ma nel frangente, iniziando alle 19 parlando proprio di Domenico Modugno, a cui è dedicata la piazza che è fu piazza Gelso, ora è diverso perché c'era un grande albero di gelso, è diventato Domenico Modugno, e ci saranno anche degli ospiti che ci parleranno della Puglia nel piatto, identità, storia e futuro della terra che dà il buono. Ieri abbiamo avuto nostri anche clienti, salutiamo Delizia La Pietra, che anche loro ci hanno portato le bontà culinarie della Puglia nel mondo. Quest'oggi parliamo di come diciamo servirle sui nostri piatti e anche domare il barbecue. Però da questi libri culinari che vanno per la maggiore, ieri c'è stato fino a mezzanotte il fumettista Pera Toons, anche se un po' più da adolescenziale, ma famosissimo, credo che lo conoscerai, che non ha fatto altro che firmare i suoi libri, bambini e ragazzini che arrivano con pile enormi di libri, e sono contenta perché già leggere per i bambini, avere queste pile di libri e essere accompagnati dai genitori è stata una cosa meravigliosa, ed è stato colui che veramente ha fatto incetta di firme di libri per 4 ore in cancrena la sua mano, era a fianco a noi. Per noi era un mito, perché noi cambiavamo sempre ospiti sul palco di Radio Puglia e lui al banchetto era l'unico che continua a firmare le copie a altri come mezz'ora massimo, no? Il record degli altri presentatori. E mentre a Piazza Aldo Moro abbiamo Rosangela che ieri ha intervistato non soltanto tutte le autorità presenti, ma anche Piero Grasso, che ha parlato di un libro sull'antimafia, ha avuto l'onore di intervistare anche la Genisi nuovamente e tanti altri, che questa sera vi invitiamo ad ascoltare, ad acquistare i libri, perché leggere veramente cambia la nostra vita e la nostra mente, ci rende autonomi e indipendenti. Radio Puglia, media partner del Libro Possibile 2026, vi invito anche a seguire i nostri social, abbiamo messo postato un recap di ieri, foto,
0: bellissimo,
1: video, ringraziamo.
0: Correte a vederlo.
1: Infatti. E noi ci sentiamo più tardi con i live, ringrazio anche i nostri sponsor, Maltin La Pietra, e ancora Isiderma, credo di ricordarmi a memoria, qua non abbiamo sempre tutto scritto. E poi ringraziamo Vitti Maria per quanto riguarda tutta la parte estetica del nostro stand, le piante, ringraziamo anche chi ci ha supportato come Lela Consulting, il turismo dentale in Albania, e ancora ringraziamo Pierino, la festa di Pierino, la festa della birra di Pierino a Cassano Murge, dove noi saremo anche ospiti e animeremo la serata di venerdì 14 di agosto. Spero di non aver dimenticato nessuno, ma sicuramente li ho dimenticati. Isiderma, per la tua igiene personale, che altro ho dimenticato? Mi perdoneranno? Sì, sicuramente ho dimenticato qualcuno, ora sto facendo mente locale, ragazzi, ma più tardi li ricordiamo.
0: Beh,
1: insieme, ciao
0: li
1: belli,
0: ricordiamo, esatto, un bacio a te, buona preparazione e a più tardi alle 20:45
1: a Louvre, la fiera dell'uva.
0: La stiamo perdendo, non c'è più, l'abbiamo persa, la salutiamo, più tardi sarà ancora in collegamento con noi. Eccola, è tornata. Tea, ci sei?
1: Ecco, ti ciao, abbiamo, ci sono, ti ciao ragazzi, vi aspettiamo a Pogliano a Mare. Sì, qua
0: tardi.
1: Il mare, le onde.
0: Il vento.
1: Ciao, il vento. Internet intasato, perché ovviamente sono più di 20.000 persone che attraversano questa piazza, è tutta Polignano, piena di turisti. Non è sempre molto facile. Ciao.
0: Ciao Tea, più tardi, un bacio. Ciao.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore segnaliamo la possibilità di qualche nota instabile sui settori interni della Basilicata, meglio invece sulla Puglia, con ampi spazi di cielo sereno. Domani sarà una giornata stabile e soleggiata e con clima caldo ed estivo, punte massime infatti tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Arianna, buonasera, come non posso salutarti, tesoro? Buonasera, ciao, sono Paola, sì, bravissima. Vorrei salutare mia madre Giussi, mio fratello Vicky Love e tutti quanti voi che mi fate tanta compagnia, tanta, tanta, tanta. Un abbraccio forte, grazie.
1: Ciao Sissi, un abbraccio forte forte a te e grazie per il tuo affetto. Ti abbracciamo fortissimo tutti noi.

0: un'altra per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Leonardo, prendi pillola a pressione!
3: Dalla monna alla nonna Lisa.
2: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
3: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
2: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
4: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
2: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
3: Sì, bellette.
5: Io giallo, tu gialli,
6: gialliamo.
7: Chicchirichì,
8: la festa è qui.
9: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Meraviglioso!
12: Meraviglioso!
13: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
14: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
15: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
16: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
15: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
16: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

ritmo di Runway oggi facciamo anche gli auguri al nonno d'Italia, Lino Banfi, che oggi compie 90 anni.

ci salutiamo per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Ultimi brani insieme, poi tornerò con voi alle 20.45, vi ricordo, per condividere l'evento Il libro possibile di Polignano a Mare.

0: finisce Pomeriggio On Air, perché adesso diamo spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Io vi saluto, vi ringrazio per questo pomeriggio. Vi ricordo che arriverà nel weekend un caldo infernale, perciò mi raccomando, cercate di trovare la soluzione per restare il più fresco possibile. Freschi, che sta succedendo? Vabbè, ci siamo. Dicevo, io vi saluto, vi do appuntamento a alle 20:45 con il collegamento con il libro possibile. Grazie per questo pomeriggio insieme, un bacio a tutti da Arianna, ciao!
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre.

0: Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

mai dire mai, anche tu potresti vincere il quiz. Mai dire mai, no, no, vincerò mai. Il quiz di quest'oggi, secondo me è un po' difficile, però i più grandi forse potranno rispondere. Si parlerà della chiamata alla ribalta. Come, in che senso? Arianna! Arianna, che è anche un'attrice, mi dice in che

0: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Leonardo, prendi pillola a pressione!
6: Dalla monna alla nonna Lisa.
5: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
6: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
5: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio!
7: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
5: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, gli è bruttino.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Apollo 18 condotto da Danny.
1: Grazie della presentazione. In regia c'è Sofia. Insieme fino alle 20. Sì, vi prometto che ci sarà il The Best. Come promesso ieri, The Best of Uchu. 19:45. Intanto Tiziano, FR.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

giocato intorno a quest'ora, infatti fra poco nuovo quiz. Ieri abbiamo saputo dalla vincitrice Anna di Conversano che i Måneskin sono stati gli unici a riempire gli stadi all'estero. L'unica band, primato come unica band italiana che hanno riempito stadi all'estero. Beh, è un record raggiunto qualche anno fa. Infatti, per ora non esistono più i Måneskin perché Damiano ha deciso di portare avanti la carriera da solista. Invece oggi parleremo sempre di live, di un live di un bel po' di anni fa, però sapremo meglio dopo la pubblicità che sta per arrivare. Però prima è corretto ricordare il numero di telefono per partecipare al quiz, perché per partecipare basta mandare un fax a questo numero. No? No? No, va bene, va bene. Allora, sì, mi dice Sofia che è in disuso ormai il fax. D'accordo, la telefonata si può fare ancora? Ah, beh. E allora mi dice Sofia che è necessaria una telefonata, è necessario fare una telefonata a questo numero 080 496 85 41. Qualcuno ha tirato lo sciacquone, sento... Ah, è la canzone, scusami, è la musica di sottofondo, è la basetta che mi mette.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
11: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
10: Ah, impossibile.
11: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
14: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: è iniziato il quiz.
1: Allora, ricordiamo il numero di telefono da contattare per essere in diretta e rispondere alla domandina che fra poco vi formulo. 080 496 85 41, ripeto, 080 496 85 41. La domanda è questa: quale artista ha il record di chiamate alla ribalta? C'è qualcuno che non sa cosa sia la chiamata alla ribalta? Quando c'è un live, uno spettacolo, gli attori o cantanti o il gruppo musicale torna sul palco per ricevere gli applausi del pubblico. Dunque significa tornare al centro dell'attenzione per ricevere l'applauso, quello che riceverà appunto il vincitore, colui che risponderà esattamente a questa domanda. L'artista, se possiamo dare già un indizio, è italiano. Non si tratta di un attore, ma è un cantante che non c'è più. Basta, basta con gli indizi. Allora, ripetiamo la domanda: quale artista ha il re?

No, non dico niente. Basta così. Se sai la risposta, almeno presumi di avere la risposta esatta in mente, chiama adesso allo 080 496 85 41 per essere in diretta su Radio Puglia e giocare con noi, divertirsi insieme a noi in diretta e vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia e anche un euro.

0: comodo anche per diciamo sentire anche la storia della musica, perché qui parliamo di un record mondiale da parte di un artista italiano che non c'è più, purtroppo è su nel cielo, e ha raggiunto un record mondiale di chiamate alla ribalta. Qualcuno non sa che cosa significa, forse? La ribalta è la parte finale del palco che si trova oltre il sipario, però le chiamate alla ribalta si usano anche durante i concerti, quando un sipario non c'è, no? Quando un sipario non c'è, e cosa succede? Che l'artista, il cantante va via, esce dal palco e viene osannato dal pubblico per ricevere gli applausi. Che succede, regia? Ok, scusate, abbiamo forse il primo concorrente. Pronto?
1: Buonasera, ciao, sono Enza da Gioia del Colle.
0: Ciao Enza, da quanto tempo? Buonasera.
1: Ma no, sì, mi sto dedicando alla vacanza, mare, eccetera, eccetera.
0: Che bello, dove?
1: A Castellaneta Marina, non da dove, però il mare è bellissimo.
0: Eh beh, ma ti sei trasferita per un bel po' di tempo?
1: Un po' avanti, indietro, insomma.
0: Hai capito, sì. Abbiamo la casa al mare.
1: Niente, io stavo pulendo i peperoni, che poi li dovevo condire, sì. Ho sentito la tua domanda, ho detto, beh, fammi provare,
0: sentiamo se indovini. Attenzione che qua parliamo di un record mondiale di un artista italiano avvenuto nel 1988. Sentiamo, secondo te chi è?
1: Allora, Luciano Pavarotti. Avevo un dubbio con Domenico Modugno, però nell'88 mi sa che era morto, non lo ricordo, però. Luciano Pavarotti.
0: Ok. Sentiamo se la tua risposta è esatta. Secondo te è il tenore italiano Luciano Pavarotti a raggiungere il record di chiamate alla ribalta, record mondiale. Notaio, Enza da Gioia del Colle, ha indovinato? Ha vinto o ha perso? Rullo di tamburi! Il notaio mi dice che Enza ha vinto! Bravissima! Luciano Pavarotti.
1: Bravo,
0: come fai a saperlo?
1: L'ho sempre seguito, mi è sempre piaciuta la lirica. Ricordo un concerto, mi sembra in Germania, dove lui ebbe un grande successo, ecco.
0: Bello.
1: E quindi
0: diciamo che
1: quelle qua mi sono, Danny, come ieri Maneskin.
0: Ma che bei primati che abbiamo in Italia. Grande, sì, Luciano, sì. Pavarotti, riconosciuto in tutto il mondo. Grazie Enza per la partecipazione. Cosa ascoltiamo? Sentiamo le tue preferenze musicali, quali sono?
1: Ah, una canzone dei Queen, dai, rispolveriamo un po' il passato.
0: Alla grande.
1: Fate voi.
0: Buona vacanza.
1: Grazie.
0: Credo che in questo weekend rimani a Castellaneta per un
1: arriva l'africano, quindi.
0: No, attenzione. Capito. Non sapevo di questo africano, sinceramente. Poi ho fatto mente locale. Sarà l'anticiclone, sarà l'anticiclone.
1: L'anticiclone, sì, dai.
0: D'accordo. Va bene, basta così, no? Come?
1: Torno a pulire i peperoni, ciao, buona serata.
0: Buon divertimento.
1: Ciao.
0: A proposito, c'è un trucco per non farli venire in gola, a posto, per non farli salire su questi peperoni, c'è un trucco, perché io li faccio, ma sarà che
1: forse soffri di reflusso.
0: Io
1: li faccio.
0: Altre peperonate vengono bene, sai? Come
1: senti,
0: faccio?
1: Li faccio al forno e poi spellati, no? E conditi con l'olio. aglio.
0: Così, no, poi non condito olio, però a me vengono un po', forse sbaglio a prendere peperone. Che peperoni usi? Misti, gialli, rossi?
1: No, il giallo e il rosso, grandi. Va bene. Non i frigitelli, quindi un'altra cosa.
0: Starò attento alla cottura, forse.
1: Può essere, sì, sì, sì.
0: Va bene, io ti ringrazio.
1: Va bene, buona serata.
0: Grazie a te, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: perse prima i Queen, il premio musicale di Enza di Gioia, la ringraziamo. Immagino che sta sentendo un po' caldo perché ha acceso il forno, ma accendere il forno d'estate non è bello, beh, lo sappiamo. Allora, sono arrivate le 19 in punto e mi raccomando, c'è il Best of Uchu alle 19.45 per conoscere meglio la storia degli U2, che tra l'altro sono usciti qualche giorno fa con un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo album che verrà pubblicato intorno alla stagione di autunno. Bene, Danny sono io. In regia c'è Sofia, della quale non si sente la sua voce perché si vergogna. Noi vi auguriamo una buona serata. Se vi intrattenete, avrete modo di sentire il The Best of Uchu.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore segnaliamo la possibilità di qualche nota instabile sui settori interni della Basilicata, meglio invece sulla Puglia, con ampi spazi di cielo sereno. Domani sarà una giornata stabile e soleggiata e con clima caldo ed estivo, punte massime infatti tra i 30 e i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Amiche e amici di Radio Puglia, siamo in diretta in onda Apollo 18. Obiettivo di Apollo 18 è anche farvi conoscere delle novità musicali, degli artisti mai sentiti, come questo collettivo musicale che si chiama Tamango.

Sono molto originali, eh. Sono molto originali soprattutto nel modo di divulgare la musica, farla ascoltare, perché hanno dei live molto originali. Pensate che sono stati i primi ad esibirsi in campi da calcetto abbandonati. Avrei da dire altro su questa band? Ah, no, che band, un collettivo musicale, perché sono più di 30 tra musicisti, attori, turnisti, scenografi, chi più ne metta, del mondo dello spettacolo. Io sono andato a vederli l'anno scorso, meritano, probabilmente ne sentiremo parlare di loro, dei Tamango.

0: Zoccolo. Prima parlavamo di peperonata con Enza. Rocco ha scritto su WhatsApp Danny, lui è di Pulsano. Danny, ma che fai tu? Che sai fare? Non sai fare niente in cucina. Oh, non ci crede che mi diletto in cucina. Non me lo dire, che ieri ho fatto i funghi sott'olio. Poi salutiamo anche Giovanni, Cristiana e Asia, che sono in auto mentre ci ascoltano, sono in direzione verso Ostuni. Buon divertimento, buona serata a voi. E poi saluto anche Martino di Bari, che purtroppo è in ospedale, purtroppo si sta curando, speriamo bene Martino, speriamo che esca il più presto. Sai, per noi di Radio Puglia è importante farvi compagnia, perché quel momento è quel momento in cui si è più soli, e spero che Radio Puglia possa farti molta compagnia. Ascoltiamo uno dei vocali arrivati poco fa. Sentiamo.
1: Ciao, sono Samuele, potreste mettere Swag Music? Vi sto ascoltando adesso, ciao.
0: Ciao Samuele, facciamo il possibile, come te anche altri hanno fatto dei suggerimenti musicali, anche tu potresti farli adesso, perché per noi è importante sapere cosa vi piace di più della musica. Oppure potete mandare anche un semplice saluto a qualcuno che come voi ascolta Radio Puglia attraverso il fax, attraverso WhatsApp al 333 166 57 57, perché la diretta di Radio Puglia continua fino alle 20. Come anticipato, ascolteremo il The Best of U2, che non sarebbe altro che il meglio degli U2. Ascolteremo qualche canzone degli U2 parlando un po' di loro. E poi dopo la pubblicità parleremo delle targhe Tenco Sì, perché proprio oggi è uscita la notizia dei premi di questa kermesse italiana del cantautorato italiano.

Qualcuno forse ancora non lo sa, scusate, Bonnie Tyler, cantante britannica, una cantante di tanti anni fa, purtroppo non c'è più. È scomparsa proprio ieri. Si va avanti con la vita. Questa infatti è la canzone, quella che è in sottofondo, la canzone che conoscono in tantissimi, ed è proprio un successo di Bonnie.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%, TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: A te che ovunque sei scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

Salutiamo tutti i turisti all'ascolto, perché sappiamo che ormai la Puglia è una meta molto seguita dagli stranieri. Ciao belli, bye bye amigos. Intanto in sottofondo c'è Caparezza con Io sono il viaggio, contenuto nel suo nuovo album Orbit Orbit.

Questa traccia è contenuta nel nuovo album di Caparezza, Orbit Orbit. Tra l'altro, quest'album è accompagnato anche da un libro di fumetti che io posseggo. Non l'ho ancora finito, non l'ho ancora finito. Non mi permetto di dare recensioni in radio. Ascoltiamo questo brano anche perché Caparezza, il nostro compaesano, il nostro pugliese, ha ricevuto un premio dalla rassegna italiana della canzone d'autore. Qual è? Qual è? Indovina.

ha ricevuto la Targa Tenco del 2026 come miglior album in assoluto, Orbit Orbit di Caparezza. Poi c'è stata un'altra premiazione come migliore album in dialetto siciliano di Carmen Consoli, Amori Luci. Poi migliore album opera prima, assegnato a Pigi, si intitola Sta registrando audio, puntini di sospensione. Poi migliore album di interprete, A chi va ad Avincola. L'album si chiama Avincola canta Carella. E poi c'è anche la migliore canzone singola, assegnata ad Emma Nolde, Quello che deve essere sarà, il nome di questa canzone. E poi c'è il migliore album a progetto di Filippo Graziani, 80 buon compleanno Ivan. Questi i premi delle Targhe Tenco 2026 di quest'anno. Notizia di oggi.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

0: a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
9: Io pistacchio caffè e doppia panna.
10: Per me soia naturale e doppia panna.
11: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
12: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
13: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
14: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
15: Dal 10 al 13 luglio, 17esima edizione di Birra Nova Beer Fest, nel parco urbano di Trigianello, frazione di Conversano, con birra artigianale, stand enogastronomici, concorso birratona, auto e moto d'epoca e ogni sera DJ set. Info sui social Birra Nova Beer Fest. Ti aspettiamo dal 10 al 13 luglio a Trigianello. Main sponsor birrificio Birra Nova.

Arrivati da Bono Vox, U2 iniziano a fare seriamente carriera con l'album War del 1983. Infatti ascoltiamo Sunday Bloody

Questo è l'album della consacrazione degli U2, trainato da questo inno pacifista, Sunday Bloody Sunday, che parla appunto della strage che c'è stata in Irlanda del Nord e come non interessarsi loro in musica perché sono irlandesi, una band irlandese principalmente rock. Dal 1983 partiamo da partiamo dal 1983 con questa canzone, il The Best of U2, per passare al 1987. Altro album molto importante degli U2, un loro capolavoro assoluto. L'album si chiama The Joshua Tree del 1987, disco ispirato al mito e alle contraddizioni dell'America. Quest'album contiene capolavori immortali come questo, With or Without You.

Ascolto gli U2 e penso ad un amico. A un amico che da tanto che non vedo. Si chiama Fabio, lo saluto, è di Castellana Grotte. Spero sia all'ascolto. Era molto, ma molto appassionato degli U2. Credo ancora adesso. Dall'87 ci spostiamo al 92 con quest'altro successo. One U2.

fanno solo musica, sono anche legati all'attivismo umanitario. Soprattutto Bono si interessa molto in questo, perché negli anni Bono è stato in prima linea per la cancellazione del debito dei paesi del terzo mondo, e lui ha anche lottato contro la

0: prestato una minima attenzione durante il corso di questa puntata di due ore di Apollo 18 in onda dal martedì al giovedì, dalle 18 alle 20. Ah, la diretta di Radio Puglia non finisce qua, la diretta in voce dai microfoni di Radio Puglia continua, perché fra poco arriva Arianna. Minga Voice. Arianna perché sarà qui fra poco? Perché sarà in collegamento con il Libro Possibile. Libro Possibile, la manifestazione che si sta svolgendo da domani fino a domenica, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte. E ci sarà Arianna con voi in diretta su Radio Puglia per collegarsi con gli altri speaker di Radio Puglia che saranno a Polignano, appunto, soprattutto a Piazza Modugno, la piazza di Domenico Modugno dove c'è la statua. Soprattutto per ascoltare le interviste che verranno fatte lì a Polignano a Mare per il Libro Possibile. A dopo, sempre con la compagnia di Radio Puglia.
1: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Leonardo, prendi pillola pressione!
10: Dalla monna alla nonna Lisa.
9: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
10: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
9: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
11: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
9: Leonardo, basta! Ti ho detto, nonna Lisa, è bruttina!

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora in pignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e

0: Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
4: A Bari c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 27 luglio, per te un bonus fino a 60 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in via Gaetano Salvemini 34. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida sui nuovi contratti a mercato libero di luce e gas sottoscritti con Eracom entro il 27 luglio 2026 presso lo sportello di Bari.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Leonardo, prendi pillola pressione!
4: Dalla monna alla nonna Lisa.
3: Cosa combini? Sempre casino con questi colori.
4: Eh sì, non riesco più a giallare come una volta.
3: Via che i quadri valevano oro. Quadro con vecchia non vuole nessuno. Oh, e a me come paghi? Senti radio.
5: Gialloro acquista il vostro oro e lo permuta fino a 116 euro al grammo. Bari, via Capruzzi 134. Molfetta, Modugno, Gioia, Casa Massima, Mola, Lecce.
3: Leonardo, basta! Ti ho detto nonna Lisa, è bruttina.
4: Sì, bella te.
6: Io giallo, tu gialli,
7: gialliamo.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
11: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
10: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
11: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: devi allargare.
1: Ma
0: Ci
1: lo vogliamo
0: siamo?
1: andare?
0: Abbiamo registrato, se no non l'abbiamo registrato, Fabrizio. Possiamo fargli la se no non l'ho registrato, poi non ce l'ha salvato da nessuna parte.
2: Va bene.
1: Ci siete? Mi sentite?
0: Sì.
1: Mi sa.
0: È chiara, Arianna.
1: Perfetto, buonasera. Ciao,
0: La parte mia. Ciao, buonasera a
1: buonasera.
0: te.
1: Ciao. Come va da quelle
0: Allora,
1: parti?
0: vediamo che va benissimo. C'è un bel venticello, un tramonto spettacolare. Giulia si sta meravigliosamente dedicando a 50.000 interviste contemporaneamente. Ce la faremo, ce la faremo.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo intervistato Giacco Tarelli, ti abbiamo inviato tutte le interviste che man mano manderai in onda questa sera durante questo speciale Libro Possibile con Radio Puglia.
1: Certo.
0: Noi ovviamente tra un po' avremo altri tre ospiti che manderemo qui in diretta con te. Chi sono, Giulia?
3: Allora abbiamo ancora
0: Qui sono
3: da
0: in tanti,
3: ospitare, sì, perché sono
0: l'Alzheimer avanza e
3: tantissimi.
0: dobbiamo scrivere.
3: Ecco, sì. Allora abbiamo ancora Elda Albigini, l'attrice, che sicuramente
0: Che pane per i denti di Giulia?
3: ricorderete nella fiction i Cesaroni. E poi avremo Leonardo Mendolicchio e Luca Bianchini. Quindi li stiamo aspettando a brevissimo, saranno qua.
1: Perfetto, li
0: La piatta è
1: aspettiamo allora.
0: gremita, abbiamo già fatto un piccolo spuntino, Arianna. So che non
1: Ovviamente.
0: sei sola perché sei in doccia compagnia di
1: C'è
0: Jingle, che sta
1: Jingle.
0: venendo con te.
1: Tra
0: Meravigliosa.
1: un po' sarò in compagnia anche di Flavio. Per il momento ho un partner perfetto che è Jingle.
0: Allora, quelle interviste vanno benissimo in Piazza Aldo Moro, stanno bevendo e mangiando anche alla faccia nostra, Rosangela con Miria e anche Andrea. Poi ci saranno i video, i post in tempo reale tra oggi e domani. Ringraziamo i nostri sponsor ancora una volta, Lube Fiera, Luba da Tavola.

0: Della serie della tavola di cui siamo media parte come Radio Puglia, Malti Martino, l'arte della pietra, il turismo dentale di Lela Consulting e ancora Viva i Bordi, che ci ha omaggiato di questo splendido parterre di verde che ci attorna nelle interviste.
1: Siamo
0: Ancora
1: molto bucoliche,
0: bucoliche,
1: vero?
0: Vero.
1: Perfetto.
0: E lei è proprio in tinta col verde,
1: Infatti.
0: ovviamente. E poi ringraziamo anche la festa della birra di Torino, il turismo amicizia. Vi ricordo che vi aspetto per ballare insieme venerdì 14 agosto insieme sempre lì. E poi credo di non aver dimenticato nessuno. Sì, sicuramente anche questa volta ho dimenticato qualcuno.
1: Ma
0: Sì, ho
1: certo, ma fa
0: dimenticato
1: parte.
0: l'Isiderma di Easy Pharma per la vostra igiene personale in tutte le farmacie. Grazie Arianna. Sono
1: Grazie a
0: Radio
1: voi.
0: Puglia
1: A
0: ed è possibile
1: più tardi.
0: parlare
1: Ciao.
0: a male. A più tardi,
1: Ciao.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

E abbiamo iniziato questa serata insieme. Buonasera a tutti. Siete in diretta su Radio Puglia e questo è un collegamento speciale, un collegamento serale in occasione del libro possibile, perché Radio Puglia è media partner dell'evento, di uno degli eventi più importanti della Puglia, ma proprio dell'Italia, che è il libro possibile a Polignano a Mare. Da ieri sera abbiamo cominciato ad incontrare tanti giornalisti, artisti, tutto quello che c'è in giro, tutte le persone che ne fanno parte, che sono comunque persone importanti che vengono da tutta l'Italia e non solo, per incontrare gente, per incontrare giornalisti, per incontrare radio, per incontrare tanta gente, ma soprattutto per lanciare un messaggio che è quello che riguarda l'umanità. Quest'anno il tema del libro possibile è sicuramente l'umanità, il desiderio e l'invito a non dimenticare che dobbiamo essere esseri umani, appunto, quindi ricordare che ci sono delle cose importanti da non dimenticare, come quelle di preoccuparsi per la natura, per l'ambiente, di non lasciarci prendere completamente dalla tecnologia e di condividere con gli altri, di vivere i momenti insieme agli altri, di parlare, chiacchierare, di vivere la condivisione, che ormai è una cosa che purtroppo per qualcuno non è proprio così all'ordine del giorno, diciamo. Quindi questo libro possibile lancia un messaggio importante ieri con il monologo di Charlie Chaplin, interpretato dalla grande artista pugliese Antonella Carone, insieme a Pier Cortese. Hanno iniziato questa prima serata del libro possibile stasera, 9 luglio, seconda serata, e i nostri colleghi di Radio Puglia, i nostri fantastici speaker, sono lì per intervistare un sacco di gente. Quindi tra pochissimo manderemo in diretta le prime interviste che ci arrivano a partire dalle 19, perché hanno cominciato già dalle 19, quindi manderemo in onda le prime interviste e più tardi ancora un collegamento direttamente da Polignano a Mare con Tea, Giulia e tutto lo staff di Radio Puglia presente al libro possibile. Noi intanto andiamo avanti con la musica e arriva Samurai J con Flamenco Paranoia. Buonasera a tutti da Arianna!

0: E iniziamo con la prima intervista della serata. Vi dico che ce ne sono tante, faremo una selezione perché davvero sono tante. C'è tanta gente lì, è bellissimo. Purtroppo non tutti possono essere presenti, ma noi di Radio Puglia vogliamo farvi arrivare tutto quello che c'è lì attraverso la radio, appunto. Non è come essere dal vivo, ma sicuramente vi sentirete ugualmente coinvolti, seppur semplicemente ascoltando. E iniziamo con uno degli sponsor del libro possibile, per di più un castellanese, Giuseppe Vinella, in qualità di presidente Cotrap, quindi sponsor del libro possibile e castellanese conosciutissimo.
1: Ah, funziona, si sente bene? Ok. E allora, i nostri microfoni, ai microfoni di Radio Puglia, Giuseppe Vinella, presidente Cotrap. Qui in Puglia, ecco, noi siamo sempre una meta tanto ambita dai turisti. E quindi quanto è importante che la Puglia costruisca ponti e reti con il Mediterraneo e con l'Europa?
2: Diciamo che la mobilità turistica per la nostra regione è diventata negli ultimi anni una delle cose più significative, sia sotto l'aspetto economico ovviamente, e sia anche sotto l'aspetto dell'accrescimento di quella che è le nostre potenzialità, sia culturali e sia ovviamente turistiche. Di questo noi che portiamo gente e che la portiamo ovviamente sui nostri autobus, siamo orgogliosi di poterla accompagnare dove loro gradiscono, anche perché noi siamo l'ultimo miglio e quindi se arrivano in aeroporto li cogliamo dall'aeroporto, se arrivano in stazione li cogliamo dalla stazione e li portiamo dove loro gradiscono, sia nelle mete balneari sia nelle mete interne della nostra meravigliosa Puglia, che ovviamente sono ormai da anni una potenziale risorsa economica.
1: In questo periodo Radio Puglia è seguita anche da tantissimi turisti, no? Quindi che ci ascoltano. Che cosa vogliamo dire loro? Li invitiamo intanto a continuare a venire in Puglia e a stare con noi. Cosa vogliamo, ecco, dire loro a tutti questi turisti che affollano le nostre strade, le nostre spiagge?
2: Beh, sicuramente quello che la Puglia attrae non soltanto per le bellezze ma anche per una cucina eccezionale, e quindi le nostre prelibatezze, il nostro olio, le nostre, come dire, tradizioni sono tutte di primissimo ordine, e quindi tutti coloro i quali che vengono in Puglia penso che poi ci ritornino proprio perché hanno apprezzato queste meraviglie.
1: Grazie a Giuseppe Vinella, sempre qui su Radio Puglia.
0: E la nostra Giulia, direttamente da Polignano a Mare, ha appunto intervistato Giuseppe Vinella, un castellanese, presidente della Cotrap e sponsor del libro possibile. Giustamente sponsor fondamentale, perché chiaramente attraverso i loro autobus i turisti hanno la possibilità, e non solo i turisti, di spostarsi da un paese all'altro in modo da poter visitare tutta la Puglia. Andiamo avanti con la musica. E tra pochissimo ascolteremo un'altra intervista sempre dal Libro Possibile 2026.

0: E ancora un altro sponsor, un'altra intervista di un altro sponsor del Libro Possibile 2026, la nostra Giulia per Radio Puglia ha intervistato Giuseppe Pavoncelli di Ferrotramvia S.p.A. Ascoltiamo subito la sua intervista.
1: Di Radio Puglia, Giuseppe Pavoncelli, presidente e amministratore delegato di Ferrotramviaria S.p.A. Quanto è importante che la Puglia costruisca ponti e reti con il Mediterraneo e l'Europa?
2: Assolutamente, anche il nostro obiettivo, la nostra linea, infatti serve proprio Marica, la Voidila, e quindi noi abbiamo nella regione.
0: Sospendiamo momentaneamente questa intervista per dei problemi tecnici, come avrete potuto sentire, perciò andiamo avanti ancora con la musica e ci ricolleghiamo tra pochissimo. E chiedo a chi è all'ascolto: che cosa state facendo stasera? Come mai siete in diretta su Radio Puglia? Che cosa fate mentre ascoltate Radio Puglia? Al 333-166-5757. Intanto ascoltiamo Madame con Aranciata.

0: Radio Puglia, buonasera, sono Maria da Modugno. Io sto guidando perché sto rientrando da lavoro e vi ascolto.
1: Ciao Maria, buon rientro a te da lavoro e grazie per la tua compagnia. Cerchiamo di farti compagnia il più possibile con la nostra musica e con le nostre interviste della serata del Libro Possibile, dato che appunto sicuramente tu lì non ci sei di certo, perciò ci pensiamo noi a coinvolgerti ugualmente attraverso la radio. Buon rientro a te!

0: presidente ha presentato il suo libro a Libro Possibile e l'ha intervistato per Radio Puglia la nostra Rosangela.
1: Compagnia di Michela Emiliano questa sera qui al Libro Possibile 2026 in veste di scrittore e autore dell'Alba di Bari.
2: Di San Nicola. Beh, ovviamente per me è un'esperienza nuova, l'editore che è il Corriere della Sera, Solferino, mi ha chiesto un noir mediterraneo. Io ho provato a scrivere di un'indagine, di un processo, di una complessa attività fatta da un gruppo di persone che si aggregano un po' per caso e che non accettano le ingiustizie, e fin qua tutto normale, ma tutto questo si è collegato ad un grande scenario politico, quello della guerra di Libia nel 1911, che precede di pochissimi anni l'inizio della prima guerra mondiale. E come si collega un omicidio dietro l'abside di San Nicola con lo zar, con il Kaiser, l'imperatore d'Austria e il re Vittorio Emanuele? Beh, questo lo scoprirete leggendo il libro.
1: Perfetto, grazie per il suo contributo, buon festival.
2: Grazie a lei.
0: E anche Michele Emiliano scrive libri, interessante questa cosa, io consiglierei di acquistarlo e di leggerlo. Andiamo avanti con la musica e torniamo presto con il collegamento e con altre interviste.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E insieme a Michele Emiliano anche Enzo Magistà presenta il libro.
2: Sibile 2026, Enzo Magistà questa sera per presentare assieme ad Emiliano questo libro L'alba di San Nicola,
3: che è un bel thriller, un giallo non all'italiana, alla barese. È un nuovo modo di sperimentare questa indagine poliziesca, ma anche storica, anche politica, se vogliamo, e sociale. Un bel libro che avrò il piacere di far descrivere dall'autore Michele Emiliano.
2: Esatto. Quest'anno per la 25ª edizione un tema molto importante è quello che ha deciso di sposare il libro possibile.
3: Beh, certo, e di questo abbiamo bisogno. Il libro possibile è sempre presente nei momenti cruciali. In questi 25 anni ha sempre anticipato i temi del domani. Lo sta facendo anche quest'anno.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
4: Radio Puglia.
5: Radio Puglia.
1: L'alba di San Nicola, libro di Michele Emiliano.

0: anche Floriano Pellegrino, uno degli chef e imprenditori gastronomici più dirompenti e talentuosi dell'avanguardia culinaria italiana, Salentino Doc, è al Libro Possibile e la nostra Giulia l'ha intervistato.
1: Ci siamo? Ok, buonasera, benvenuto a Floriano Pellegrino, chef proprietario del ristorante Bros, una stella Michelin a Lecce. Ciao Floriano, benvenuto. Allora Floriano, vogliamo sapere da te come sono cambiati i gusti dei turisti, non solo italiani ma anche stranieri, quando vengono qui in Puglia.
2: Bellissimo, si stanno adeguando a quello che è
1: vero,
2: il nostro
1: di
2: gusto. Quindi molto bravi, anche loro stanno
1: facendo. Meno male, insomma questa pizza con l'ananas basta.
2: Anche no. Sono brevissimi, anche perché sono, diciamo che con l'utilizzo dei social sono molto più preparati e arrivano già belli pronti a quello che sono i nostri gusti, le nostre abitudini.
1: Si dice da noi arrivano già studiati.
2: Sì, arrivano già studiati, anche perché poi la cosa bellissima è che noi abbiamo uno stile, parlando di gusto, molto identitario, molto figo, e quindi poi anche come la nostra regione adesso siamo molto conosciuti. Sì.
1: Senti, ma come è questo fatto? Ora noi abbiamo tante radioascoltatrici, no? Che la mattina ci ascoltano, ora questa intervista anche che andrà in diretta questa sera, e quindi ci stanno già ascoltando. Ma com'è questo fatto che dobbiamo per forza inserire l'innovazione nella tradizione e poi però facciamo grandi casini, no? C'è tipo questo fatto di grigliare le melanzane piuttosto che friggerle,
2: no,
1: diciamolo.
2: Prego, anche perché la parmigiana è già una grande innovazione.
1: Vero, eh?
2: Perché io dico sempre, la tradizione è un'innovazione che è andata bene, a buon fine. Molti pensano, tradizione di cosa? E noi ci abbiamo messo 200 anni per capire il pomodoro si potesse mangiare. Pasta al pomodoro, ma quanto era esotico il pomodoro?
1: Certo.
2: Adesso è tradizionale, ecco perché molte volte si ragiona e si parla, perché molte volte non si sa. Ci abbiamo messo 200 anni per capire un quarto, per non dire la metà, di quello che noi cuciniamo adesso viene dalle Americhe.
1: Eh sì, è
2: quindi
1: vero.
2: Pensate.
1: È così, è così. Va bene, grazie a Floriano Pellegrino.
2: Grazie a te, grazie a voi.
1: Buonasera, ciao.
2: Ciao.

stato Floriano Pellegrino. Continuiamo con la musica. Attendiamo il prossimo collegamento direttamente dal Libro Possibile 2026 a Polignano a Mare, dove Radio Puglia è media partner. Intanto Joliet con Stelle.

0: Fabro, di cui adesso vi faremo ascoltare l'intervista della nostra Rosangela. Lui è Luciano Floridi, è uno dei filosofi e pensatori contemporanei più influenti al mondo nel campo dell'etica, dell'intelligenza artificiale e della filosofia dell'informazione. Ha scritto un libro, il titolo è Agency, e ci spiega che cosa dice in questo libro e come mai lo ha scritto.
1: Luciano Floridi al Libro Possibile 2026, innanzitutto benvenuto.
2: No, benvenuti a voi, grazie a voi per questo invito.
1: Una nuova filosofia di intelligenza artificiale basata sul modello Agency. Di che cosa si tratta? Ci spieghi meglio.
2: Non è un'idea tanto originale e non è nemmeno tanto complicata. Invece di pensare che questi sistemi digitali stiano creando qualcosa di intelligente, cosciente, che scappa con la mia carta di credito, che chissà il demonio che cosa c'è dentro, in realtà li trattiamo come degli agenti artificiali, cioè delle cose che fanno cose al posto nostro, meglio di noi spesso, ad esempio guidano oppure risolvono un problema, magari ci riempiono un modulo oppure ci scrivono un poema se proprio non siamo molto bravi a scrivere poesie, ma che hanno una grande capacità di agire a intelligenza zero, hanno l'intelligenza della mia lavastoviglie.
1: Ok, quindi un supporto, un aiuto positivo, visto in maniera positiva, giusto, dell'intelligenza artificiale.
2: Oppure pericoloso se li lasciamo andare e se non li controlliamo bene. Il pericolo a quel punto sarà duplice, la stupidità umana unita alla stupidità della macchina.
1: Perfetto, grazie per il suo contributo, buon libro possibile.
2: Grazie a voi.
0: Sicuramente da leggere questo libro, lo consigliamo assolutamente perché ormai l'intelligenza artificiale è diventata proprio una cosa fondamentale per tutti e c'è chi ne è d'accordo e chi è completamente in disaccordo, perché sappiamo che aiuta ma per certi aspetti forse fa qualche danno. Quindi questo libro sarà sicuramente da leggere e, ripeto, lo consigliamo. Andiamo avanti con la musica e in attesa del nuovo collegamento direttamente da Polignano a Mare per questo Libro Possibile 2026.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai,

0: possibile 2026 a Polignano a Mare, intervistato dalla nostra Giulia.
1: Radio Puglia, Carlo Cottarelli, direttore del nuovo osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano. Questa sera presenta L'economia facile, edito da Solferino. E, dottor Cottarelli, quanto sarebbe utile diffondere con semplicità le tematiche legate all'economia nell'ambito anche quello quotidiano?
2: È molto importante per due motivi. Primo è il motivo immediato, personale, ci sono tante scelte che uno deve fare nella propria vita che sono di carattere economico. Se io compro una casa, è il momento giusto per comprare la casa, la casa mi proteggerà, il mattone mi protegge dall'inflazione. Se mi devo indebitare, prendere un prestito per comprare casa, lo devo fare a tassi di interesse fissi o a tassi di interesse flessibili? Questo è un primo motivo, gruppo di motivi per cui bisogna conoscere un po' l'economia. L'altro perché per capire le decisioni politiche che sono prese non avere un minimo di conoscenza. È stata una buona idea avere il reddito di cittadinanza, il bonus 110%. Per capire queste cose, per essere informati come cittadini, bisogna conoscere un po' di economia. Lo sforzo che io faccio, l'ho fatto in questo libro, L'economia facile, è quello di parlare nel modo più chiaro possibile, senza neanche troppi numeri, per focalizzarsi meglio sui concetti principali.
1: E le nuove generazioni possono essere aiutate anche da questo strumento. Io ricordo, no, quando si studiava economia domestica, adesso è una materia ormai scomparsa, però in realtà è così utile anche nella vita davvero quotidiana, anche per fare la spesa, no?
2: Nel mio libro c'è un capitolo intitolato Economia domestica. No, sì, ma non sono soltanto i giovani. Qualunque età c'è bisogno di capire un po', se uno vuole essere informato di quello che succede, capire meglio il proprio paese, quel che succede nel mondo, un minimo di economia è necessaria. Il problema è che noi economisti delle volte parliamo con paroloni senza spiegare il significato. Qual è la differenza tra il deficit pubblico e il debito pubblico? Allora, io ci ho addirittura messo una specie di vocabolario alla fine del
1: libro. Un glossario.
2: Che cos'è il PIL? Spieghiamolo in termini semplici, così uno può andare, non ho capito una parola, vado a vedere il glossario.
1: Quindi istruzioni per l'uso. Grazie mille, grazie a voi. Carlo Cottarelli ai microfoni di Radio Puglia.
2: Grazie.

0: quasi non ho paura mai.
1: Stringiti forte su di me, così non ho paura mai. Poesia, questo brano di Arisa. Arisa, meraviglioso amore mio. Continuiamo con le interviste che ci arrivano direttamente dal libro Possibile 2026 di Polignano a Mare. E adesso arriva una persona che sicuramente piace a tanti. Lui è il prof Vincenzo Schettini, direttamente dalle nostre parti, anzi c'è una diatriba perché qualcuno dice che è di Castellana, qualcuno dice che non lo è. In ogni caso, sicuramente appartiene a noi, è molto molto molto vicino a noi. Questa intervista, ve lo anticipo, dura un paio di minuti, però credetemi, vale la pena ascoltarla tutta tutta, perché come sempre il mitico prof non fa altro che dire cose davvero importanti, utili, forti e sentite soprattutto.
2: Libro Possibile 2026, sono in compagnia di Vincenzo Schettini per la presentazione qui stasera, Vincenzo, della vita che ci piace.
3: Sì, un libro che è uscito da un po' di tempo, tra un anno, quasi, insomma, ottobre scorso, ed è un libro molto importante perché è scritto per i ragazzi,
2: ecco,
3: per i nostri figli, è scritto per loro e parla di due di loro, è una sorta di romanzo che si sviluppa attraverso sette capitoli, che sono sette nozioni di fisica, sette concetti di fisica. Però se io te ne nomino uno, tu non pensi alla fisica. Se io ti dicessi l'energia, sai quante volte diciamo oggi ho poca energia?
2: Energia.
3: L'energia è anche un concetto fisico. Quindi gioca fra lo spiegare un fenomeno fisico e il fare un parallelo con la vita. E questo è la vita che ci piace, cercando di riflettere un po' attraverso quelle che sono le malinconie che ognuno di noi vive, e la fisica ci dice andiamo avanti.
2: E poi i giovani in particolar modo, no? Avverto in loro una sorta di fragilità proprio nel ricercare.
3: Secondo me più di quello che vivevamo noi. Cioè, secondo me oggi noi eravamo giovani degli anni 80, diciamo 80, io 90, perché io poi sono, negli anni 80 ero un bambino. E negli anni insomma 90 noi avevamo meno malinconia, era un mondo più facile, era un mondo più sereno. Cioè, lo dico sempre, la nostra preoccupazione era scoprire chi avesse ammazzato Laura Palmer, basta. Noi ci preoccupavamo di quello, non avevamo altre preoccupazioni, quindi questo è un grosso. Oggi invece essere giovani è un grande problema.
2: Senti Vincenzo, questa intervista ora andrà subito in radio, quindi ci sono tutti i nostri ascoltatori che sono per l'appunto all'ascolto di Radio Puglia. C'è sì. Arianna che salutiamo.
1: Ciao.
2: Io ti chiedo un messaggio bello, forte alla Vincenzo Schettini, soprattutto per i giovani che sono all'ascolto di Radio Puglia.
3: Ok, sì. Guardate, di cercare di scoprire quello che succede mano a mano, di non avere fretta, perché il problema di oggi è questo, cioè è un mondo che ti chiede subito di fare qualcosa di straordinario e tu ti senti subito in crisi, perché dici, io siccome non riesco a fare qualcosa di straordinario, ragazzi, una cosa straordinaria si fa in decenni, ci vuole molta pazienza su se stessi. Ecco, quindi abbiate pazienza, siate buoni con voi, cioè siate proprio buoni con voi, perché essere malinconici con se stessi è la fregatura più grossa che vi potete dare.
2: Grazie Vincenzo, grazie.
3: Grazie, grazie a voi, ciao.
1: Ecco, quindi non abbiate fretta, non abbiamo fretta, cerchiamo veramente di ascoltarci, di assecondare quello che è dentro di noi. Non serve essere performanti, non serve dare necessariamente il 100% sempre. Ascoltiamoci e non abbiamo fretta. Non abbiate fretta, come dice Vincenzo Schettini. Come sempre, i suoi messaggi sono, come dicevo poco fa, forti, chiari, sentiti, importanti. Lui tiene particolarmente ai ragazzi. È un professore che davvero dà anima e cuore e lascia il segno ovunque lui vada. Quindi mi raccomando, cerchiamo di far tesoro di queste parole preziose, di questi consigli preziosi, con calma, senza fretta.
4: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E abbiamo in diretta, direttamente da Polignano a Mare, per questo libro possibile 2026, Luca Bianchini. Buonasera! Buonasera a tutti!
1: Buonasera, eccoci! Vediamo se si sente.
0: Ci sentite? Ci siete?
1: Sì, Arianna, grazie, grazie.
0: Buonasera, grazie a
1: siamo
0: voi.
1: in diretta come. Siamo in diretta qui da Largo Domenico Modugno insieme a Luca Bianchini che questa sera presenta Le ragazze di Tunisi, edito da Mondadori. Allora, Luca, questa storia che narra di questa madre siciliana che cresce da sola a tre ragazze, tre adolescenti, no? Ecco, quanta esigenza c'era di raccontare una storia che alla fine va a scavare così nei ricordi?
2: Guarda, è nato un po' per caso. Questa storia qui, quando è morto mio padre, che si è morto trovato mio fratello con mia madre, e non sapevamo bene come rielaborare il lutto. Allora abbiamo iniziato a dirgli: dai, guardiamo le vecchie foto, e in queste foto di colpo si è aperto un mondo perché mia madre era a Cartagine a fare il bagno, era sul cammello, era in mezzo al souk quando portava i pantaloni cuciti dal sarto ebreo. E quindi ho detto: ma cavolo, ma questa è mia madre, e ho iniziato a fare, questo qua io devo parlare con le zie, ho iniziato a fare interviste, poi sono tutte grandi di età, e mi hanno dato talmente tante idee, talmente tanti spunti, mi hanno raccontato delle cose talmente incredibili, che poi la difficoltà è stata proprio scegliere cosa raccontare e cosa omettere.
1: È stato proprio come aprire uno di quei bauli, no? Che si conservano in soffitta, è vero? E poi da là chissà che cosa viene fuori, giusto? Ma
2: Sì.
1: in realtà tu hai voluto anche parlare di una storia di immigrazione.
2: Sì, ma perché loro di fatto erano, poi sono diventati dei profughi, e quindi è una cosa che io ho scoperto. Adesso, perché loro hanno detto, poi abbiamo lasciato la Tunisia, perché poi la Tunisia era un protettorato francese, quindi era una destinazione per molti stranieri che non avevano abbastanza soldi per andare in America, andavano lì. Poi nel 1956 si è resa indipendente e piano piano sono andati via. E quindi alla fine anche la famiglia di mio padre si è trovata. E quando tu sai che devi andare via, da un lato hai paura, dall'altro hai anche un stimolo di cambiamento, sai che puoi finire qui di tutto quello che hai. Insomma, una serie di sentimenti contrastanti che poi alla fine sono contento di aver in qualche modo cristallizzato questa storia.
1: Vabbè, allora ringraziamo Luca Bianchini ai microfoni di Radio Puglia. Vuoi fare un saluto ai nostri
2: E
1: radioascoltatori?
2: capito,
1: Hai sentito? Hai sentito
0: Non
1: Arianna?
0: l'avrebbe potuto far meglio, grazie.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie a Luca Bianchini.
0: Grazie, grazie mille, ciao.
2: Grazie a te, grazie. Ciao.

0: E siamo ancora in collegamento con il libro possibile di Polignano a mare. Arriva un altro o un'altra ospite, io non lo so, a sorpresa. Vediamo che cosa o chi arriva. Sta andando avanti questa seconda serata del libro possibile a Polignano a mare, la 25esima edizione, Radio Puglia Media Partner. Eccoci, ci siamo.
1: Eccoci qua, siamo in diretta con Arianna.
0: Eccoci, buonasera, ciao,
1: Arianna. Ci senti?
0: Vi sento forte e chiaro. Buonasera.
1: Siamo sempre qui. Ciao, ciao Arianna, siamo sempre qui in diretta con Elda Alvigini.
0: Che piacere.
1: Scrittrice, ma anche autrice teatrale, sicuramente i nostri radioascoltatori se la ricorderanno perché ha seguito la fiction
0: di Cesaroni.
1: però lei è molto altro, intanto stasera qui al Libro Possibile ha presentato un romanzo dal titolo davvero particolare, perché stavo sentendo prima che ho voluto questa scelta di metterlo tutto attaccato, tutto attaccato, non è una parola nuova, inventata, a qualcosa che io so riecheggia in ognuno di noi. Ognuno si sa anche nobilmente figo e nobilmente figa a modo suo, perché non siamo mai soddisfatti di noi stessi, ma soprattutto non riusciamo mai soprattutto a riconoscerci le cose belle che abbiamo, no? Siamo sempre dei super criatori nei nostri confronti, quindi siamo un po' nobilmente figli. Ritornando al tuo romanzo, ecco, una donna dopo i 50 anni che vuole realizzare i propri sogni, è una che è arrivata troppo tardi, oppure anche lei ha diritto al suo momento giusto, al posto giusto? Ma io credo che la vita sia fatta di tanti momenti giusti al posto giusto, come di tanti treni che si perdono. E io non credo che esistano delle consequenzialità a un certo punto. Può essere anche che tu a 50 anni ribalti proprio completamente i tuoi sogni, oppure per la prima volta decidi di inseguire quello che ti ricordi che volevi fare a 20 anni, ma poi perché la società, perché tua madre, perché tuo padre, perché non sta bene, perché ma che cosa fai, che ti metti a fare, non hai un futuro, pensa allo stipendio, eccetera, non hai mai fatto, no? E quindi è un'età un po' spartiacque tra quello che tu hai fatto forse per fare contenti gli altri, ed è un buon momento per dire ora tocca a me, quindi ti dedichi un po' a te stesso, anche per gli uomini vale questa cosa, no? Magari hanno una bellissima famiglia, una moglie eccetera, però i figli sono grandi, va tutto bene, ma quella cosa che io volevo fare sia bellissima, che ne so, è prendere e partire, dire a casa ragazzi non ho fatto per 3 mesi questa passione va in Tibet. E quindi insomma questo cassetto, anzi questi cassetti dobbiamo aprire tutti. Io penso di sì, penso che appunto è inutilmente figa un po' ribellarsi a che c'è un'età giusta per fare tutto. No, non c'è un'età giusta. Io credo che al di là della biologia, che spesso soprattutto a voi donne impone degli stop, e per quanto riguarda la creatività, l'amore, la fantasia, anzi potrebbe svilupparsi di più da adesso in poi che prima. Magari siamo più giovani, subiamo tanto il giudizio degli altri, se questa è un'età che ti fa pure dire basta, devo portarsi gli altri di sapere. Allora io penso che possiamo lasciare anche questo messaggio ai nostri radioascoltatori,
0: importantissimo,
1: parte di Elda.
0: Ciao.
1: Un saluto, viva Radio Puglia.
0: Grazie.
1: Un saluto anche ad Arianna, da
0: ciao,
1: me
0: Anna, ciao,
1: da piazza
0: Elda, ciao,
1: Modugno,
0: Giulia.
1: Elda e Giulia, a voi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: buon
1: ciao.
0: Proseguimento, ciao.
1: Ciao, grazie a te.
0: Ciao.
1: Grazie, Elda.
0: Elda Alvigini, direttamente dal Libro Possibile 2026. Seconda, anzi terza intervista della serata in diretta da

0: Vuoi un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: E arriva un altro castellanese dal libro possibile. Lui è Giuseppe De Bellis, vice direttore di Sky, che ha presentato il libro di Luciano Floridi. Questa castellana regala proprio emozioni. La nostra Rosangela l'ha intervistato e ascoltiamo subito quello che ha da dire, anche perché, lo scoprirete sul finale, lui è anche affezionato alla nostra radio.
1: Libro possibile 2026, sono in compagnia di Giuseppe De Bellis, vicepresidente di Sky. Questa sera si è occupato di presentare il libro di Luciano Floridi, giusto?
2: Sì, sì, sì, del professor Luciano Floridi, filosofo, esperto in intelligenza artificiale, una delle menti più brillanti che l'Italia ha l'onore di avere, uno che riesce a spiegare delle cose complesse in maniera semplice, dando comunque una visione non semplicistica, quindi devo dire che è sempre un piacere. È stato con noi a Sky tanto tempo, abbiamo fatto un programma insieme, da allora abbiamo creato una coppia di fatto, e quindi siccome anch'io sono appassionato di questi temi, cerchiamo di aiutare, diciamo, il pubblico a capire un po' di più.
1: È nata una bella collaborazione. Lei è castellanese, mi hanno detto.
2: Come no, nato e cresciuto a Casale, quindi sì.
1: Ok, quindi non posso non chiederle un saluto per i castellanesi, quindi anche per Radio Puglia, ecco, in generale.
2: Con piacere, un grande saluto a tutti i miei concittadini castellanesi e un grande saluto a Radio Puglia, che è stata la radio che da ragazzino accompagnava le mie giornate. Grazie.
1: Grazie.
0: Ecco, quindi abbiamo accompagnato le sue giornate e lui è arrivato molto molto in alto. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Giuseppe De Bellis per tutto quello che lo aspetta. Ancora qualche altro minuto insieme, tra pochissimo ci collegheremo ancora dal libro possibile, direttamente da Polignano a Mare, con il nostro staff presente lì. E intanto da qui, buona musica.

amore mio, io e te, per sempre insieme, sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore. Amore, io avrò cura di te, ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchiere. No, Angela, mi pagherò. Pagherò i migliori dottori per curare le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano. Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo, ma saremo in due a curarle, le tue malattie. E guarda, anche saranno loro ad avere la vinta su di te. Tu non dovrai mai temerle. Mai, mai, oh mia bella.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
2: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.